Ciao, sono Luca Enriquez. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Yeah, qui è WR, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano.
1: Senti, yeah. Ho iniziato

0: rifiuti i compromessi del mercato per continuare a fare quello che piace a te, a qualsiasi costo, spesso pagando di tasca tua. Rifiuti l'industria e i suoi ponti dorati e accetti di avere un pubblico più ristretto, ma che ti segue per quello che sei davvero, e la tua dimensione, quella che hai scelto, dove il vero tesoro sono i sogni, non i soldi.
1: Perché la vita che ci insegna che soldi servono per non finire nella merda. Non sono il tipo che si ferma.

ragiona fuori dagli schemi, chi segue il proprio istinto e prova a reinventare le regole. Underground è chi non dà la priorità a un ritorno economico, perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per i sognatori. Se non segui un percorso già tracciato,

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single, un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Emin Emilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 11 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinna, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto, perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o Word Tune,
0: dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo,
1: rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh?
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Ma essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero a metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.

Alcuni pensieri viaggiano meglio delle persone. Restano su un cartoncino, ma attraversano distanze. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è cartolina. La cartolina è un frammento di mondo che decide di farsi portare altrove. Non racconta tutto, non può farlo e forse non vuole farlo. Sceglie, taglia, riduce. In quel piccolo spazio, spesso poco più di una mano, il paesaggio diventa sintesi e la vita si concentra in un'immagine che deve bastare a se stessa. Ma questa sintesi non è mai innocente. È un atto di selezione del reale. Ogni cartolina è una scelta di sguardo, un filtro che decide cosa entra nell'immagine e cosa ne resta fuori. E ciò che resta fuori non scompare, continua a esistere come rumore di fondo della memoria. C'è poi un elemento fondamentale, la distanza. La cartolina nasce sempre da una separazione. Chi la scrive è in un luogo, chi la riceve è in un altro. E tra questi due punti si apre uno spazio temporale che non è mai neutro. Quando arriva, il luogo rappresentato non è più lo stesso. È già passato. E proprio in questo scarto si inserisce la sua forza narrativa. La cartolina non documenta il presente, ma lo trasforma in qualcosa che è già diventato ricordo mentre viene letto. E così la cartolina diventa anche un oggetto emotivo. Non solo mostra un posto, ma testimonia un'assenza. Dice ero qui, ma lo dice sempre quando non lo si è più. E forse sia un po' di nostalgia. Quando la cartolina viene ricevuta dalla persona a cui decidiamo di spedirla per condividere un momento che è presente nel momento in cui si scrive, ma è già passato nel momento in cui si legge, ma che resterà anche nel futuro, nel ricordo di chi quell'immagine la vedrà e ricorderà chi ci avrà pensato. La cartolina non restituisce il mondo intero, ma ne conserva un piccolo segnale. Grazie di essere stati con noi in questa prima puntata della settimana di Piccole Grandi Parole. Io colgo sempre l'occasione ogni lunedì per salutare tutte le emittenti che trasmettono il nostro programma e vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili sul podcast e anche sulla nostra pagina Facebook, al quale vi chiediamo di scrivere anche come suggerimenti di parole che vorreste fossero le protagoniste di una prossima puntata di Piccole Grandi Parole. Ancora un saluto e a domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
2: Di niente.
1: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
2: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni, sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare. Se si dice così non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale. Ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, ha sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: Ma però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa Santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina? Avevo bisogno

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde e rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia, che riporta la notizia, un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore, attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

nome, che sai quanto ci tenga, che sai quanto mi costa vedersi spegnere una parte di me che ha scelto proprio te. Non chiedere.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parla, mi scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non abbiamo parlato.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno, mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Ha detto voi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta, chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori, al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
4: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
4: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
4: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
4: Sì.
1: Lei paga tanto?
4: Ah, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
4: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
4: Sì, ok. Va bene.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lei, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: Impazzito.
1: No, Bruno Vespa, nuovo libro.
3: Tiene.
1: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, perdoni il disturbo, gentilmente Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo gira.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: Col sole. E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: No. Non muove la foglia.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Avete.

0: Market.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Chiedo pronto? Pronto, scusi. No, le volevo chiedere come procede la puntata.
1: Ah, la puntata?
2: La nostra.
1: No, voi sbagliato.
2: No, ma lei ha ascoltato? Sta ascoltando?
1: No, voi sbagliato.

0: E siamo a Singapore, dove questo ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico, una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 di marzo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, no, per questa storia della cannuccia.
1: Cannuccia?
0: La cannuccia di quel ragazzo francese.
1: Ah, non so mica, cosa parlo, non lo so, io non so mica niente.
0: No, però lui non è in Italia, lui era a Singapore, ha leccato una cannuccia e adesso lo vogliono mettere in prigione.
1: No, non lo so, io non guardo, non... Lascia puttana, capisco cosa voglio dire lei.
0: Ma lei mi scusi, non è mai stata a Singapore?
1: No.
0: Come la canzone, Singapore, vi saluto belle signore.
1: No, guarda, facci stare perché non ho proprio voglia.

0: parla?
1: Signore, salve, scusi il disturbo. Guardi, il supermarket di via Letizia, mi perdoni se l'ha disturbata perché ho cercato il numero sulle pagine bianche. E un nostro addetto ha trovato nel parcheggio del market una sorta, non so se l'avete dimenticato voi quando siete venuti a fare la spesa.
0: Ma chi parla? Scusi.
1: Sono il proprietario del supermercato.
0: Che supermercato?
1: Di via Letizia.
0: Ah, non lo so io chi è. E cosa ha bisogno?
1: Ecco, no, le spiego. Siccome è stato ritrovato nel parcheggio una sorta di bue imbalsamato, c'era attaccato questo numero telefonico. Allora io ho cercato il suo numero sulle pagine bianche e le ho telefonato per sapere se...
0: Ma scusi, ma no, io non intendo di niente.
1: Chi lo porta via questo, scusi? Che cosa ne facciamo noi del bue?
0: Io non lo so, io non ce l'ho il buio.
1: No, il bue è una mucca imbalsamata.
0: Ma chi è che l'ha?

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. Il supermarket, no, per questa mucca imbalsamata, quindi cosa dobbiamo fare? Gliela allunghiamo noi?
0: Ma non mi accarezza. Cosa continuo a parlare?
1: Ah, noi abbiamo, perché ripeto, abbiamo chiamato prima, ma forse non è stato trovato nel parcheggio del market di via Ariaghi questa mucca imbalsamata, e c'era attaccato questo numero telefonico. Dopo noi, tramite le pagine bianche, l'abbiamo chiamata, però non può stare qui.
0: Ma scusi, ma lei sta scherzando o che cosa?
1: No, no, io ho chiamato per sapere se è stata dimenticata da qualcuno, magari che è venuto a fare la spesa col
0: ma figlio. Non so neanche dov'è quella via lì che mi dice lei.
1: E come mai c'era? Perché le spiego, siccome il ragazzo del banco pesce mi smonta tra mezz'ora, io gliela faccio mettere nel furgone, gliela portiamo sotto casa e poi andiamo via, perché non possiamo...
0: Ma ci mancherebbe, ma non so neanche chi siete, ma lei mi sta prendendo per il sedere.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi, gentilmente per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... giusto?
0: Sì, no, io non l'ho ordinata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... dobbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa gli hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che ce l'ha già sul camion, che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricarli sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo?
0: Doveva prima di farla chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: C'è uno che che dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Sì, ma con il mio nome. Mi dispiace, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi.
1: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
0: Ecco,
1: E quindi che cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10 kg di farinata.
1: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
0: Non saprei proprio cosa farne.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portare 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah, vabbè, ma la farinata. Perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri, che era il diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene.
2: Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Scusi.
1: Non ho capito, scusi. Farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
1: Vabbè, 10 kg sono tanti, effettivamente. Dico, ma 10 kg.
2: Ma chi ha fatto questo ordine?
1: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, se va un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
1: Devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. È probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché.
1: Un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34 24 24 e con chi devo parlare?
1: Il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
1: Va bene.
2: E al numero il testatario dell'indirizzo.
1: No, c'è soltanto questo. C'era soltanto il numero. Dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato. È probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che tra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria, non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare i podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Neanche vi dico niente, eh. Neanche... Com'è? Aspetta, fammi sentire bene l'errore.
2: Simone insieme sul palco, la musica ci guida, non c'è mai un calo.
1: Ormai ce la facciamo veramente andare bene questa sigla, che va comunque bene, ma c'è Simi e Simone insieme sul palco. Cioè, io sdoppiamenti di personalità e bipolarità. Benvenuti amici radioascoltatori sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tante cose da fare anche oggi, e voi magari vi potreste chiedere, ma ascoltando e conoscendo questo programma non è che vi chiedete chissà quali cose, ecco. Ma abbiamo tante cose da fare. Ad esempio, mi dicono dall'altra parte del video che Paolositi torna a trovarci e c'ha da vendere il divano. Non siamo un vendo e compro, eh. Cioè, non siamo, però vabbè, noi siamo sicuramente a disposizione delle persone anziane, anche come Paolositi, che era da un sacco di tempo che non veniva a trovarci. Paolositi, adesso io non lo so se il suo divano lo possiamo vendere, perché noi non siamo una fascia pubblicitaria, insomma, ecco, in generale, giusto per farglielo capire. Ma amici miei, fatevi sentire rigorosamente in onda, in diretta.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vabbè, un saluto anche a lei, veramente, congratulazioni al nostro appuntato, che anche lui, se non ci fosse, sarebbe meglio, eh.

0: La capanna di Paolosi, di piccola piccola, proprio come lui, questo omino di 72 anni, piccolo piccolo, sempre in movimento come una trottola. È tempo di cambiare casa, è tempo di cambiare mobili, arredamento, è tempo di stare sempre in giro, vero Paolosi?
1: No,
0: siccome... come no? Quindi
1: la
0: sì,
1: maglia.
0: La maglia, sempre con la maglia, sempre con la nostra protagonista, sì.
1: Vicino, con Giovanni.
0: Sì. Dove andate?
1: Che quella fate? Libreria che mi hanno portato qua, che veramente sconclude lì dentro.
0: Ma che vuol dire? Vabbè, ho capito, Paolosi, che in fondo è tutta questione di arredamento.
1: Dai. La vendiamo.
0: La vendiamo, basta, sbarazziamoci delle cose vecchie, anche noi che, voglio dire, potremmo sbarazzarci di una persona vecchia come lei, però la teniamo, scusi.
1: E quindi quello lì.
0: Sì.
1: Che lei prende.
0: Che le prende cosa? I soldi, certo? Della vendita.
1: Poi per il letto se ne parla.
0: Se ne parla così, Paolosi. L'importante è partecipare nella vita, come si suol dire in questi casi. Va benissimo. E noi continueremo a chiacchierare con lei. Tra pochissimo. Music from Tempo Zero.

0: come fa il nostro pezzo musicale primaverile è stirare a campare, dai! Sì! Grazie per le vostre view, ragazzi, radioascoltatori, ma che bello! Comunque, se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistare il materiale venduto dal nostro Paolositi, ci contatti a paolositi10 Paolositi, lei comunque si deve dare una calmata, perché altrimenti io sono così costretto a chiamare comunque gli assistenti della capanna internazionale, va bene? Oh! Lui è il siciliano pazzo, Paolositi. Lui è quello del digitale terrestre che non gli prendeva il segnale e ha spostato tutto nel Regno Unito. Così, a suo dire, non schioppetta più. Lui è Paolositi, uno degli altri protagonisti, uno degli altri, gli Oder, gli altri protagonisti di Summer Live in tempo zero d'estate. Paolositi ha una paura matta, sembra che solo lui deve fare le analisi del sangue. E quando va a fare le analisi del sangue, Paolositi, siciliano pazzo, che è successo? Che succede?
1: Buongiorno di
0: buongiorno,
1: loro.
0: Buongiorno di loro, che come parla? Mi sembra di parlare con un alieno.
1: Devo scrivere, c'era Sgalle.
0: Sgalle, chi è Sgalle? Non lo so,
1: che
0: vabbè.
1: Mi
0: quindi
1: andava a prendere scusature per cosa? Della tenda.
0: Ma sì, perché è così sconvolto?
1: Mi sa
0: però
1: che la discesa è un pochino corta.
0: Cosa? Vabbè, non importa. Quello siamo passati praticamente dal divano che vendeva il divano, siamo passati alla discesa della tenda. Paolositi, veramente oggi non la sto capendo. Vada piano, vada piano.

0: grazie per il cioccolato e per il pesce.
1: Il tuo amore è il guru super dotato. Ah, che bello, nonna Luciana. Comunque, quando siete al telefono, bisogna che mi chiamate. Io non è che mi posso trovare la telefonata già avviata, ragazzi.
2: Oh,
1: che bello, non potevi sentire di meglio tu,
2: Ascolta,
1: che bello.
2: Simone,
1: dai, Simone, sì. Ma sì, di cosa stiamo parlando? Del fatto che il nostro ex guru, ex pensatore è dotato? Dotato di che? Però non capisco, nonna aritmetica.
2: Mi ero dimenticato un attimo che era il mio amore,
1: l'amore è di tutti, lui ora è l'amore degli uomini, delle donne, anche degli ermafroditi adesso. È l'amore di tutti, è l'amore di tutti. Sì, sì, sì.
2: Amore mio, quanto ti voglio bene, quanto ti amo.
3: Quanto... quanto ti voglio bene, quanto ti voglio bene.
2: Ma mi ero persino dimenticata, madonna.
1: Si vede che non è un amore vero, è un amore passeggero soltanto durante le telefonate. Questa è la vera realtà, mia cara. Questi amori che vanno e vengono, chi lo sa, chi lo sa.
2: Vanno e vengono.
1: Ma se andatevene anche voi, io c'ho da lavorare, non è che posso stare al telefono con voi. Ma non c'avete niente da fare tutto il giorno, ma fatemi capire. Boh, vabbè, tra poco mi ricollego, dai, su.

0: Ma si può stare al telefono? Io, beh, come se non ci avessi niente da fare. Comunque lui, il nostro grande amico, veramente il nostro grande amico, il grande e giovanissimo Peter DJ, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa in Tempo Zero. Comunque nonne assassine, nonne vogliose, vi dovete dare una calmata, eh? Nelle frequenze parallele è tornata anche nonna aritmetica, nonna Luciana, che parla e certe volte si capisce manco quello che dice. Nonna Luciana, come
1: ciao
0: sta?
1: A tutti, ciao.
0: Ancora, allora, se non la fate finita con questi chatbot, io ve li spengo, va bene? Adesso facciamo così, vi incazzo come una pezza. Allora,
1: Sibilla,
0: sì. Cerca di divertirti, certo che si diverte. Sta col suo compagno di 65 anni,
1: Mi raccomando.
0: Sì. Cosa?
1: Stai attenta a quello.
0: Perché deve stare attenta a quello? Che è? Che discorso?
1: C'è 65 anni che non sia incontinente.
0: Ma no, allora, a parte il fatto che non è detto che a 65 anni si sia incontinenti, o comunque no, in generale, quello che conta è l'amore.
1: Cavolo.
0: Quindi, vabbè, cavolo,
1: te sei
0: vai.
1: Giovane,
0: beh.
1: 65 anni.
0: 65 anni, sì. Se faccio una risata, che così almeno. Vabbè.
1: Magari è incontinente.
0: Sì, ancora questa cosa che è incontinente, ma chi gliel'ha detto che un uomo a 65 anni deve essere per forza incontinente? Nonna Luciana, nonna Ritmen. Siete una calmatina, tra poco ne continuiamo a parlare. Tanto lo sappiamo che la nostra Sibilla, basta che respirano e via!

0: Mr. Baby in anteprima assoluta in esclusiva per l'Italia sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Perché noi li scoviamo, ve le suoniamo, ve le presentiamo, le amiamo insieme a voi, e questo è il potere della Spring, della primavera. Siccome la nostra Consuelo ancora non si è fatta sentire meglio, perché tanto è una persona completamente inutile a livello artistico per quanto mi riguarda, ecco, mi sembra di non averlo ancora detto. Comunque sia, la settimana di riferimento, l'ho detto la settimana, qualcuno se lo ricorda, me lo fate ascoltare il fuoricuffia un attimo, però mi sembra assolutamente, mi sembra, non si scrive, però lo dico lo stesso, dall'11 al 17 maggio 2026. Poi se la Consuelo si incazza perché l'ho già detto, chi se ne frega. Comunque, nonna aritmetica, non è detto che le persone di 65 anni siano comunque incontinenti, e poi per la nostra Sibilla va bene tutto? Ancora, guardi che non vuol dire, comunque l'erezione c'è, comunque ci potrebbe essere, altrimenti la Sibilla con sta beata cippalippa che stava lì.
1: Vabbò. Attenzione!
0: Attenzione ancora, attenzione, help, help, alarm, dai, forza, su,
1: sì,
0: via!
1: Non dormire nel letto con lui, no!
0: Glielo bagna, eventualmente.
1: Nel lettino piccolo.
0: Già, le bagna il letto, sei incontinente. Non si sa mai. Si fa certe risate, nonna, nonna... Luciano è incredibile.
1: Va bene.
0: Con la sua musica aritmetica.
1: Buona serata.
0: Buona serata.
1: Anche a lei.
0: Ma non è la, ma lei non è nonna impiastro. Vede che non si ricorda manco come si chiama. Lei è la nonna aritmetica. Possibile che fa confusione? La nonna aritmetica è lei, la nonna impiastro è quell'altra. Ne possiamo però, per favore, parlare tra un po'? Dai, datemi un attimo di tregua, eh.

0: Madonna, la signora Ciccone, Dennis DJ. Già presente in Viral Chart, Global Chart, amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, per farci prendere la nostra primissima pausa in questo appuntamento.
1: Ma se ne vada lei,
0: adesso che la Consuelo è distratta, che si accorge di niente, non capisce niente a livello radiotelevisivo, mi viene a parlare lei, faccia a me, non è tardi, sono in orario perfetto per dare la linea alla nostra emittente radiotelevisiva. E noi ci sentiamo tra pochissimo e al rientro avremo Etna DJ.

0: sono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti.
1: Madame, il suo nuovo singolo, già presente in classifica e, amici radioascoltatori, ovviamente, tra le grandi interviste della nostra emittente. Allora, nonna aritmetica, lei è nonna aritmetica, non è nonna impiastro, queste sono le basi, eh? Lei ha dei veramente sdoppiamenti di personalità incredibili. Lei non è nonna impiastro, lei è nonna Luciana, ma perché si sbaglia così? Ma che
2: buona
1: c'ha? Sì, anche a lei. Lei non è impiastro, lei è nonna Luciana, vabbè, della musica aritmetica.
3: Ciao.
1: Ancora,
3: Simone.
1: Questo chat io glielo spengo,
2: insomma,
1: veramente.
2: Simone, guarda
1: che c'è?
2: Che sei forte anche te.
1: Invia. Sono forte anche, ancora. Ancora dai,
2: anche
1: tutti i chatbot.
2: Sei l'impiastro, mamma mia.
1: Ma io ciao. L'impiastro, io sono l'impiastro, lei è l'impiastro. Faccia finita questo chatbot che glielo spengo. Ciao, ciao, cioè, saluta sette volte e poi rimane. Veramente. Dai,
4: se
1: nonna aritmetica, su.
4: La canzone per vivere un attimo. Eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico. Sembra fatto per noi.

0: poi arriva anche la summer. Ma perché non parliamo un po' anche in italiano? Voglio di fa per dire. Primavera, ecco, allora forse sarà l'area della primavera, però la nostra aritmetica non è messa proprio benissimo. Ci vogliamo salutare, che è mezz'ora che ci stiamo dicendo, anzi che mi sta dicendo ciao, per favore. Dai.
1: Ciao.
0: Ancora. Dai, dai, tocca tutto, lei poi.
2: Insomma, Simone,
0: sì, insomma,
2: che...
0: parla con me o col chatbot?
2: Sei forte anche tu.
0: Sono forte anch'io. Ancora, invia, pulsante,
2: anche
0: dai.
2: Sei un impiastro,
0: sono impiastro.
2: Mia.
0: Io non sono un nonno impiastro, io non sono neanche genitore, come faccio a essere nonno impiastro? Lei probabilmente ha qualche sdoppiamento di personalità, eh?

0: With You Be Mine. Pezzi musicali veramente da pezzi da 90 sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando. Grazie, quelli sono i nuovi liner e nuovi jingle realizzati dalla nostra equipe musicale, quindi grazie veramente di cuore quindi ad Antonello, Alfred, Mirko, Mario. E via, eccoci, è il momento di prendere, scusate, anche io ho sdeppiamenti di personalità, mica solo quelli della capanna e nonna Luciana, voglio dire, che è convinta di essere nonna in piastro, ecco. Comunque via, eccoci, è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa.
1: Fino a giugno?
0: No, ma che fino a giugno, Peppino, sta veramente fuori come le zucche, come si fa a prendere una pausa pubblicitaria fino a giugno, che siamo a maggio? Via, stia concentrato, sacco de casino, sacco de caciara, come piace a noi. Ragazzi, ci prendiamo la nostra ultima pausa, ce la possiamo fare e tra pochissimo saremo da voi.

0: Che cosa fa la paura? Quando siamo spaventati, sicuramente siamo sotto pressione e il nostro supereroe, insieme al suo supereroe personale Paolo, ne sanno sicuramente qualcosa, perché non c'è una volta che funzioni correttamente il programma del supereroe cristiano. Una volta gli audio sono inascoltabili, altre volte gli audio sono montati male e le canzoni non rispettano il roll clock. Ma attenzione, shock! Entrando in comunicazione e sapendo che... Oh no, scusate. Comunque, il supereroe Domenico Mancusi possiede dei superpoteri, non soltanto di supertrasporto e teletrasporto. Il supereroe cristiano ha paura che qualcosa possa accadere per la sua incolumità.
1: Culetta lì in su.
0: Ora
1: dormo con la culetta lì in su.
0: Così almeno dice, se vengono i mostriciattoli.
1: Certo. Ho messo paura l'altra volta.
0: Così dice, se vengono i mostriciattoli almeno dormo con il culetto all'ingiù, non succede nulla.
2: Ma che discorso è? Cioè, voglio dire, lei dorma con il deredanno come vuole, ma non è quello il punto. Il punto è che voi, insieme al suo supereroe, state a fan casino. E così i programmi non andranno mai, seppur immaginari, no?
3: Attenzione, a breve ci sarà il lockdown.

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Ah, un'altra cosa. Ora nei commenti un cominciato a scrivere qual è la canzone originale, le caide da... Per chi sta canzone fece mio figlio Zoe Lander DJ.
2: Nella capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, ed è sempre Natale e ogni momento è buono per festeggiare. Lo sa perfettamente la nostra matrona. Matrona!
3: Allora, non allora. Vi ho raccontato sì. Tutto perché...
2: Che
3: non...
2: cosa? Che ci deve raccontare? Io voglio sapere tutto.
3: Cosa? Come... Cosa si suol dire?
2: Non ho capito che dice, però matrona, allora se vuole festeggiare il Natale tutto l'anno bisogna che si organizza. Allora, piano piano,
3: ciao,
2: dai.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao anche a lei.
3: Allora,
2: via.
3: Non vi ho raccontato tutto perché...
2: Ah no, se non ci racconta tutto dopo non si va avanti.
3: Impicciata, come si suol dire.
2: Cosa? Allora. Ma che sta di... Allora, andiamo, piano.
3: Ho fatto un po' di shopping online un po' di tempo fa.
2: Ok, shopping casomai.
3: È arrivato il mio pacco.
2: Il pacco quello dell'e-commerce. Ok.

0: Sì, quindi...
1: Allora, mi è arrivato...
2: Dai, che è arrivato? Ma però non c'ho tutta la puntata, eh?
1: È un reggiseno.
2: Ah, e ti pareva che non c'era di mezzo il sesso con la matrona, quindi reggiseno?
1: Che reggiseno, sì. Nelle coppe, c'ha due bei Babbo Natale.
2: Ah, e il Babbo Natale nelle poppe, perfetto, benissimo. Poi?
1: Nella mutanda, sì? Diciamo, che davanti c'è la barba di Babbo Natale.
2: Mamma mia, ma che è? Un Natale pornografico? Il suo, lei festeggia un Natale strano, eh? Stranissima lei, come sempre. Thank you.

0: sempre e sei sessuale.
1: E lei non sta benissimo, amica mia, ha capito?

0: From now a Capanna International è tempo di fare sul serio. Il protagonista della musica, il tenente, ci tiene veramente tanto che il suo progetto internazionale si accenda. Anche Marina fa parte dei grandi protagonisti di social media. Sì, proprio dove c'è Gianna, la grande protagonista, no, la cugina, che lavora al social media della Capanna International per nepotismo. Ma attenzione, c'è una grande protagonista in città, c'è Marina. Sì, Marina, quella che state conoscendo, che ci porta nel suo mondo innamorato insieme a Maglio. In realtà stavolta però vuole parlare di lavoro. Allora Marina, che c'è?
1: Buon pomeriggio. Io vi ho inoltrato questo video.
0: Video? Perché lei non inoltra i video, lei inoltra i video. Lei è Marina, la grande protagonista internazionale. Lei è Marina, quella con la tosse, vi ricordate? Marina, i video magari lo leggo dopo, il video, visto che lei manda il video, io posso dire anche che lo leggo dopo, il video. Comunque, il video, che ci dobbiamo fare con sto video?
1: Il genere, che sono Sting, non mi ricordo più.
0: Ok. Marina, basta con la tosse, che ricomincia la bella brutta stagione e lascia la tosse.
1: Nel privato mi ha mandato...
0: Ancora, questo... Marina, si deve curare la tosse?
1: Questo video? Poi mi ha chiesto se può andare bene, io non so...
2: Ma non so manco io, ma di che video stiamo parlando adesso? Che video è? Cioè, non vi capisco. Io sarà che non faccio parte del social media manager, però effettivamente anche voi non mi pare che abbiate le idee così chiare, eh?

0: Il nostro Manuelito nella capanna internazionale ha fatto boom, cioè lui dice di aver fatto boom. Che succede, Manuelito?
1: Come ragazzi,
0: che c'è? Ha fatto boom, perché ha fatto boom? Scusi, non c'è bisogno di fare boom.
1: Comunque, ragazzi, è il boom.
0: È il boom, è il boom. Non è che lei ha fatto boom, è il boom. Ok, il boom che cos'è? Un nuovo programma della capanna internazionale, un nuovo gioco?
1: È il boom.
0: È il boom, basta. Ok, mi spiega che è sto boom?
1: Non sto scherzando. E poi ho fatto oggi la mia.
0: Che fa? Che
1: stamattina mi sveglio.
0: Sì. E beh, tutti, grazie al cielo, veramente ci svegliamo tutte le mattine, sì.
1: E non mi prendo il colirio.
0: Vabbè, che sarà mai? Mica è un antibiotico, se lo prende magari, che ne so, un'ora dopo, due ore dopo, che succede? Scusi.
1: Sapevo che dovevo prenderlo.
0: Sì.
1: Lo prenderò dopo, tranquillo.
0: Dopo, esatto,
1: tranquillo,
0: dopo,
1: prenderò
0: tranquillo.
1: Dopo.
0: Sì.
1: Mi sono messo a fare le cose.
0: Che messo a fare le cose? Nella capanna internazionale è tutto immaginario, quindi che cose deve fare? Scusi.
1: E il colirio me lo sono praticamente preso alle 9:15.
0: Mamma mia, che problema! C'è il collirio che non è neanche comunque un antibiotico, è un dramma per lei. Cioè, per lei Manuelito è tutto un dramma. Si è dimenticato a mettere il collirio magari negli occhi, e chi se ne frega, lo metterà, che ne so, tanto nel tempo, nella capanna internazionale trascorre ma non passa, lo metterà stasera. Ma questo vale anche nel tempo reale, eh? Ma che problema c'è? Mamma mia, Manuelito, che dramma.

0: Attenzione sulla gestione dei piccoli, per la piccola Serena andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta su un seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via andiamo, dai che lo aumentiamo, gettolino mazzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì, ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Andiamo ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti i giostri. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

0: Fred De Palma, Anita e Mischila, pronti per farci ballare veramente in maniera adrenalinica per tutta l'estate. Questo ragazzo qua, il grande protagonista della musica reggaeton italiana. Allora amici, se vi dovesse capitare di dover mettere comunque il collirio negli occhi e ve ne dimenticate, dramma apocalittico. Se eventualmente dovete fare qualcosa, no, nella vostra vita e non riuscite, dramma bellissimo. Se eventualmente poi tra l'altro vi dovesse capitare di parlare con una persona stordita come la nostra nonna aritmetica, che diventa impiastro, quindi sdoppiamento di personalità, ma io direi anche bipolarismo. Sono queste le persone che compongono la capanna internazionale, avete capito che gente che c'è? Bene amici, ci prendiamo la nostra, aspetta, ci prendiamo la nostra, come si fa a fare, io lo vedete come sono confuso con questi soggetti, ci salutiamo e meno male che oggi la Consuelo è un'altra settimana che non si è fatta sentire. Eureka, veramente meraviglia, non è che forse ha trovato a fare bene, cioè ha conosciuto magari qualche uomo, qualche famiglia che la possa aver adottata, che non si sente più, meno male, guardate, meno male, perché se c'era lei già iniziava a dire Simone, ecco, no, perché stavo per dire ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, invece no, siamo al termine di questo appuntamento, meno male che sono bravissimo e sono riuscito anche a riprendermi, perché poi alla fine non è neanche da tutti, fondamentalmente. Quindi amici, grazie veramente di cuore per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia di questi deficienti, e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima su questa frequenza magica che insomma...
1: la Consuelo da Fiuggi?
0: No, l'ho evocata, no, ma proprio sul finire. Consuelo, guardi, non niente, è che mi ero dimenticato, cioè quando si sta bene e si vive un momento speciale non ci viene in mente di dire no, è già passato, è già finito, solo quello. Consuelo, stia calma,
1: non sa niente di musica, sì, la Consuelo, esatto, da Fiuggi, non sa niente di radio,
0: no, non sa niente proprio del niente, proprio della vita. Consuelo da Fiuggi non ne sa assolutamente nulla, no,
1: dopo 42 sì, anni di radio,
0: ma che 42 anni di che, ma di inutilità, guarda, perché dobbiamo però litigare proprio alla fine della puntata, voglio
1: e
0: dire,
1: no? E sì. Allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo?
0: Si è arrabbiata, ecco qua. Io pensavo che l'avessero adottata, invece no, ma dai. Ma pensavo, invece mi sono sbagliato. Ciao ragazzi, buona settimana e mi raccomando, il Consuelo Talent Family c'è, vive con noi. Se conoscete persone sole, proprio come la Consuelo, voi contattateci, noi la metteremo in contatto con loro. Ciao!
2: Stai ascoltando
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
1: E benvenuti a un nuovo appuntamento con Accadeva che. Qui è Anna Sol e oggi vi porto in un viaggio dove il tempo non esiste. Inizieremo tra i battiti moderni di Alessandra Amoroso per finire tra i ricordi romani di Claudio Baglioni. Passeremo attraverso la forza di Guccini e la poesia di Pino Daniele, perché ogni canzone che ascolteremo oggi è un pezzo di vita che accadeva e continua ad accadere dentro di noi. Quindi alzate il volume, partiamo subito.
2: Stai ascoltando Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E si parte con Alessandra Amoroso con Il bisogno che ho di te, un pezzo del 2024. Un brano che segna il ritorno di Alessandra a sonorità elettropop molto intense. È un grido d'amore moderno che esplora la dipendenza affettiva con una consapevolezza nuova.

0: Ed ora un altro pezzo del 2024, Elena con A parte me, voce emergente ma con una firma stilistica già definita, un brano intimista che parla di mancanze e di come ritrovarsi quando tutto il resto sembra andare via.
1: Tutte le volte io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

って。E ora ci ascoltiamo Francesco Guccini con Ho ancora la forza, è un pezzo scritto con Ligabue. Vinse la targa Tenco come migliore canzone dell'anno, è l'inno della resilienza per eccellenza, la voglia di non mollare mai nonostante il tempo che passa.

0: E adesso torniamo un po' indietro nel tempo. Nel 1975 gli Alunni del Sole ci cantavano Pagliaccio dall'album Liù, la firma inconfondibile di Paolo Morelli, un brano malinconico che usa la figura del pagliaccio per raccontare la solitudine dietro una maschera di allegria, un classico del pop melodico italiano.
1: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sullo.

Ed ora pronti a ballare, Daniele Santa Cruz con Bella Mia, un pezzo del 2024. Santa Cruz è un re del genere latino, questo pezzo porta una ventata di freschezza tropicale in scaletta, ideale per spezzare il ritmo e far muovere i piedi agli ascoltatori.

0: stai ascoltando Accadeva Che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: E dall'album Alessandra ci ascoltiamo i Pooh con La nostra età difficile, uno dei primi grandi successi con la formazione classica. Racconta le turbulenze e i sogni della giovinezza, un tema perfetto per la rubrica di Accadeva Che.

Ed ora il re del reggaeton italiano, Cambia Marcia, un brano urban con un ritmo ipnotico che descrive la frenesia delle notti moderne e quel senso di vertigini che solo certe passioni sanno dare. Sto parlando di Fred De Palma con La testa gira.

0: Ed ora un bellissimo pezzo, Fabio Concato, con Non smetto di aspettarti, dall'album Tutto qua. Un'eleganza jazz pop straordinaria. Concato racconta l'attesa amorosa con una dolcezza che pochi altri artisti sanno declinare in musica.
1: Canzoni che hanno fatto la storia, storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sorrentino.

Ed ora dall'album Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui ci ascoltiamo O Mundo Va, un pezzo del 2007, un blues sociale. Pino osserva il mondo che cambia spesso in peggio con la sua solita ironia lucida e quel sound nero che ha reso unica la musica napoletana nel mondo.

0: E tra l'anno 1983, dall'album State buoni se potete, ci ascoltiamo Angelo Branduardi, Vanità di vanità, ispirato ai testi di San Filippo Neri. Con il suo stile menestrello, Branduardi ci ricorda che molte cose per cui ci affanniamo non solo fumo, invitandoci a ritrovare la semplicità.
1: Storie che hanno fatto le canzoni. Accadeva che la musica italiana dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Anna Sollo.

E dall'album L'attesa ci ascoltiamo Giusy Ferreri con Come un'ora fa, scritto da Fabrizio Moro. È un brano che mette in risalto la vocalità scura e graffiante di Giusy, parlando di un amore che sembra essersi fermato nel tempo.

0: stai ascoltando Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Era il 1994 e fu presentata al Festival di Sanremo, un pezzo rock pop notturno e trasgressivo, tipico dello stile di Donatella, che racconta la magia e i pericoli del buio. Ci ascoltiamo di notte specialmente Donatella Rettore.

e l'ultimo brano per questa sera dall'album Viaggiatore sulla coda del tempo. Sto parlando di Claudio Baglioni con Montesacro 51, un brano fortemente autobiografico. Il numero 51 è il civico della casa d'infanzia di Baglioni a Roma. È il pezzo della memoria, del ritorno alle radici, alla chiusura del cerchio.

e siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Abbiamo attraversato anni, stile e città, finendo proprio lì, a Monte Sacro, dove tutto è cominciato per Claudio Baglioni e forse simbolicamente per ognuno di noi. Grazie per essere stati con me, io sono Anna Sole, questa era la rubrica di Accadeva Che e vi lascio con i vostri ricordi, ma restate sintonizzati perché la musica non si ferma mai. Buona serata e come sempre dico, baci baci e fate i bravi.

0: Ed anche oggi, Anna Sol ha selezionato la migliore musica italiana e ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo Accadeva Che su Facebook per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao a tutti, appuntamento immancabile con tutti voi ascoltatori buon gustai della bella musica italiana. Tutto a pronto qui nella postazione di Antenna Web, puntatone alla grande con tanti artisti e se permettete vado a presentarvi i primi, Tiziano Ferro alla mia età, Anna Oxa non scendo, Rino Gaetano a mano, Ivano Fossati Panama, appoggiate un orecchio alla vostra radio e buon ascolto!

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

È da qualche settimana che non si fa sentire Lucio Battisti anche per te. Enzo Avitabile con Pino Daniele è ancora tempo. Francesco De Gregori, Titanic.

0: compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.
1: Finito un brano, è subito pronto il successivo, anzi i successivi. Marco Masini e Bianca Tezzei, che giorno è? Negramaro ed Elisa, basta così. Gianni Morandi, Anna della porta accanto.
2: Che giorno è?

Non lo vorrei dire, ma siamo arrivati in fondo alla scaletta musicale. Ma restate perché ne vale la pena. Noemi, non ho bisogno di te. Il gruppo L'Orange, le storie di ieri. Ed infine Francesco Guccini e un giorno.

una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava, troppi morti lo hanno smentito. Tutta gente

La musica è finita, rimanete comunque sintonizzati e non perdiamoci di vista. Il sottoscritto con musica dallo stivale vi aspetta tutti i giorni. Stesso orario e stessa radio, Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: diventa perdente.
1: Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questa è la nostra Giovani Interrotti.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 11 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno, l'occasione

1946 si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: altro di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune,
0: dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo,
1: rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh?
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio
0: che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Può essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare.

0: cambiare è quello che vuoi dire.
1: Ma migliorando sicuramente come arriva.
0: E alla fine è quello che conta davvero.
1: Soprattutto nei momenti più caotici.
0: Tipo il lunedì mattina.
1: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero a metà.
0: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
1: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
0: Ciao.

0: Alcuni pensieri viaggiano meglio delle persone. Restano su un cartoncino, ma attraversano distanze. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è cartolina. La cartolina è un frammento di mondo che decide di farsi portare altrove. Non racconta tutto, non può farlo e forse non vuole farlo. Sceglie, taglia, riduce. In quel piccolo spazio, spesso poco più di una mano, il paesaggio diventa sintesi e la vita si concentra in un'immagine che deve bastare a se stessa. Ma questa sintesi non è mai innocente. È un atto di selezione del reale. Ogni cartolina è una scelta di sguardo, un filtro che decide cosa entra nell'immagine e cosa ne resta fuori. E ciò che resta fuori non scompare, continua a esistere come rumore di fondo della memoria. C'è poi un elemento fondamentale, la distanza. La cartolina nasce sempre da una separazione. Chi la scrive è in un luogo, chi la riceve è in un altro. E tra questi due punti si apre uno spazio temporale che non è mai neutro. Quando arriva, il luogo rappresentato non è più lo stesso, è già passato. E proprio in questo scarto si inserisce la sua forza narrativa. La cartolina non documenta il presente, ma lo trasforma in qualcosa che è già diventato ricordo mentre viene letto. E così la cartolina diventa anche un oggetto emotivo. Non solo mostra un posto, ma testimonia un'assenza. Dice ero qui, ma lo dice sempre quando non lo si è più. E forse sia un po' di nostalgia. Quando la cartolina viene ricevuta dalla persona a cui decidiamo di spedirla per condividere un momento che è presente nel momento in cui si scrive, ma è già passato nel momento in cui si legge, ma che resterà anche nel futuro, nel ricordo di chi quell'immagine la vedrà e ricorderà chi ci avrà pensato. La cartolina non restituisce il mondo intero, ma ne conserva un piccolo segnale. Grazie di essere stati con noi in questa prima puntata della settimana di Piccole Grandi Parole. Io colgo sempre l'occasione ogni lunedì per salutare tutte le emittenti che trasmettono il nostro programma e vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili sul podcast e anche sulla nostra pagina Facebook, al quale vi chiediamo di scrivere anche come suggerimenti di parole che vorreste fossero le protagoniste di una prossima puntata di Piccole Grandi Parole. Ancora un saluto e a domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Cesare Pavese vi leggo: verrà la morte e avrà i tuoi occhi. La morte ha uno sguardo per ognuno di noi, è una presenza fissa e insensibile, e quando arriverà avrà i tuoi occhi a ricordarmi che la vita, come l'amore, può finire da un momento all'altro. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. Di Mario Seyes, versi dedicati ad un vecchio amore perduto e ritrovato per caso. Lassamme c'è così, strignime c'è stimmana, lassamme c'è così, se ci è che panna vista e tu me sai, Marie, e mo, roppa tant'anni che ci siamo incontrate, te trovo ammaratata, purime son surata. E mentre quasi a noi noi stiamo passiando, ci passano per mente i tempi belli, quando tu stivi da maestra a basso chiatamone e io sempre ti aspettavo imbalata a un puntone. Che tu lo avevi a mani 7:30 a sera e facevamo insieme un giro per arrivare, o cercando in da villa e pizze più stramane per carezzarsi strezze, per te passarsi in mano. E noi ce la stavamo a chiaia tutte sere. Si è fatta tardi e mamma riceve sta pensiero. Ritirati tu pure. E te pare, anima mia, mancoppa speranzella, correva a dar Lucia. Ricorda, t'avevi poco prima giurato che mai con una femmina ti avrei ingannata. Eppure tu giurava che a mano coppo cuore tu solamente. E invece ci stava Salvatore. Quante bugie riceve, quante te ne riceve. E a tutte queste bugie ognuno di noi crede. Poi come fu un saccio, e te tutto appurai, e a me non mi ricordo chi amica ti informai. Certo è che in un momento non ci parlai mai più, niente più e te sapette, né me sapiste tu. E mo, dopo tant'anni, o mondo come una volta, per la stessa strada di tanni ti incontro un'altra volta, e stiamo cuore a cuore, passiamo per arrivare. E c'è tenta sta villa, mo che è più scura a sera. Tempo di neve e di freddi paesaggi, e da tanto gelo emerge l'immagine di una donna alla quale il poeta ritorna con la speranza di rivivere l'incanto del passato e sentirsi ancora lieve e trasparente come l'aria. Di Salvatore Quasimodo, Antico inverno. Desiderio delle tue mani chiare nella penombra della fiamma. Sapevano di rovere e di rose, di morte, antico inverno. Cercavano il miglio di uccelli ed erano subito di neve, così le parole. Un po' di sole, una raggiera d'angelo e poi la nebbia e gli alberi e noi fatti d'aria al mattino.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

Ciao, sono Emanemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Angela Di Caro e questo è il mio nuovo singolo Sa farmi volare. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una puntata tutta italiana. Iniziamo con un po' di revival nostalgico. Siamo nel 1980, un anno di transizione per la musica italiana, inizia a farsi notare un giovane cantautore romano, Gianni Togni, che lancia un brano destinato a diventare un inno generazionale, Luna, pubblicato originariamente nell'album dal titolo evocativo, anzi dal titolo aperto a varie interpretazioni, puntini puntini, e in quel momento. Il pezzo scala rapidamente le classifiche, trasformando Togni in una star del pop d'autore. La forza di questo brano, Luna, risiede soprattutto nel suo celebre attacco. Tre note, tre parole e si riconosce subito. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Il testo, scritto insieme allo storico collaboratore Guido Morra, nasce da un'ispirazione curiosa. Pare che le strofe così ermetiche e un po' difficili da interpretare siano state suggerite dalle grida di un senzatetto sentite per strada. La canzone racconta un senso di solitudine creativa e di alienazione, dove la luna diventa l'unica interlocutrice possibile in una notte che sembra non finire mai, sospesa fra sogni, amori difficili e il desiderio di scappare via. Non che sia una novità, sono moltissime le canzoni che si rivolgono al nostro satellite, ma alcune lasciano il segno e diventano degli evergreen. Nonostante sia un brano ritmato e apparentemente leggero, Luna di Gianni Togni nasconde una profondità malinconica e forse è proprio questo suo spessore che ha permesso alla canzone di superare la prova del tempo. È stata protagonista di innumerevoli passaggi televisivi, da disco ring ai moderni show e revival, restando la traccia più celebre della carriera di Togni, che più volte ha definito il rapporto con questo successo come una sorta di piacevole persecuzione. Oggi Luna non è solo un ricordo degli anni Ottanta, ma un classico della musica leggera italiana, capace ancora di far cantare intere piazze al primo accordo di pianoforte. Ecco, è il momento giusto. Stop alle chiacchiere e lasciamo spazio che sorga la luna di Gianni Togni.

Rieccoci di nuovo insieme, amiche e amici di Musical Chatter. La puntata è dedicata alla musica italiana e come secondo ascolto cambiamo epoca e genere. Ci aspetta un pezzo recentissimo di Serena Brancale intitolato Qui con me. È il brano che ha segnato il ritorno di Serena Brancale sul palco del Festival di Sanremo nel 2026, 11 anni dopo il suo esordio fra le nuove proposte. È tornata all'Ariston con una maturità artistica travolgente. Qui con me porta l'ascoltatore in un viaggio emotivo che fonde l'anima, soul and blues della cantautrice pugliese con una melodia pop raffinata di stampo un po' più sanremese. Il cuore pulsante del brano è una dedica particolare, una lettera d'amore rivolta alla madre scomparsa nel 2020. E Serena canta il desiderio impossibile di riportarla indietro da dove adesso, fra le stelle, e vorrebbe scalare l'universo intero per averla ancora una volta accanto. Come dichiarato dalla stessa artista in un'intervista televisiva, la canzone è un modo per portare avanti un sogno condiviso, trasformando il dolore di un addio definitivo, in una presenza costante che ruba il tempo, lo supera e supera ogni limite. Musicalmente mette in risalto il timbro un po' scuro, un po' black, che da sempre caratterizza la Brancale, rendendola un'eccezione preziosa nel panorama nazionale. Un'altra curiosità toccante. Per la serata finale del festival, Serena aveva scelto di indossare un abito luminoso, selezionato anni prima insieme alla madre. Un dettaglio che ha reso quell'esecuzione un omaggio visivo oltre che vocale e ha aggiunto un carico di emozione in più sia per l'interprete sia per il pubblico. Con Qui con me, Serena Brancale ci ricorda che la musica ha il potere di accorciare le distanze più incolmabili, almeno a livello di emozione, se non proprio fisicamente. Un brano che colpisce per la sua onestà brutale e la sua bellezza tecnica. E prima di farci trasportare dalla sua voce, noi ci salutiamo, la puntata è finita e ci accomiatiamo con Serena Brancale, qui con me.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Time Machine, bentornati, sono Yub DJ, come state? Settimana scorsa abbiamo fatto un bel viaggio negli anni 90 che vi è piaciuto tantissimo, vi ringrazio per tutti i messaggi che ho ricevuto, ma oggi vi voglio proporre una cosa ancora un pochino diversa. Per chi non sapesse come fare a contattarmi o a scrivermi per propormi una time machine, per dirmi se gli piace quella che ha ascoltato o sta per ascoltare, vi ricordo che mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su Mixcloud oppure su TikTok cercando YubDJ, che come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Su questi miei social, oltre a contattarmi, potete anche trovare un bel po' delle mie attività che faccio, delle musiche che registro che potete andare a ascoltare su Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/yubdj, dove trovate anche questa trasmissione che state ascoltando adesso. Oppure potete scoprire se magari sto per venire a suonare, a fare una serata proprio nella vostra città o vicino a voi. Ma lasciamo spazio alla musica, che è quella che ci interessa assolutamente più di tutto. Il viaggio di oggi sarà molto speciale. Partiamo con un brano famosissimo del 2000, lui è Spiller insieme a Sophie Ellis-Bextor con Groove Jet.

torniamo indietro di 16 anni grazie alla nostra macchina del tempo che ci riporta nel 1984, quando al Festival di Sanremo Fiordaliso presenta la sua canzone che si chiama Non voglio mica la luna.

arriva una canzone che abbiamo messo tantissime volte nella Time Machine. Mi fa sempre ridere pensare la prima volta che mi è stata richiesta, che la persona che ve l'ha chiesta, lo dico per ridere, non voglio prendere in giro nessuno, non voglio trattare male nessuno, me la scrisse italianizzandola, mi scrisse: "Yup, mi metti What Is Lo?". Questa canzone in realtà è del 1993, lui è Hathaway, cantante Eurodance nato a Trinidad e Tobago, diventato uno dei simboli della musica anni 90, e si chiama What Is Love.

Torniamo ancora un pochino indietro, abbiamo fatto 2000, 80, 90, torniamo nel 1980, precisamente nel 1981, quando c'è questa cantante e attrice britannico-australiana, tra le figure pop più forti negli anni 70 e 80, che pubblica questa canzone che è stata per tempo, per lungo tempo, una delle sue canzoni più celebri. Lei è Olivia Newton-Jones e il brano si chiama Physical.

completo cambio di genere e di epoca, diciamo così, perché il prossimo brano è un brano del 2006, è un brano di musica leggera italiana che riprende un brano del 1963 di Edoardo Vianello che si chiama Abbronzatissima. Lui è Brusco con Sotto i raggi del sole.

ma mettiamo qualcosina anche di più recente, va bene. Il prossimo brano è del 2019, è stata in super super auge nell'estate proprio del 2019. Lui è Fred De Palma featuring Ana Mena, cantante spagnola. Il brano si chiama Una volta.

Ci avviciniamo ancora di più ai giorni di oggi. Prendiamo un brano del 2024 di un DJ e producer italiano orientato a sonorità house e tech house dal taglio molto club. L'avete ascoltato sicuramente tantissimo. Ha ripreso per questa produzione la melodia di un brano di Rodolfo Isutipica del 1982 che si chiama La Collegiala. Lui è Raffa FL e il brano si chiama Ritmo.

Mettiamo adesso un brano che sicuramente avete ascoltato tante volte, almeno per radio, o forse in spiaggia, o in un locale finché facevate aperitivo, ma che non è detto che vi ricordiate, nel senso, vi ricordate la melodia, ma non credo che vi ricordiate l'artista o il titolo. È un brano del 2021 di un DJ e producer britannico che ha preso in modo molto evidente a Loron Dance di Stromae, l'ha trasformata in una hit dance pop molto contemporanea. Lui è Joel Corry con Out Out.

Altro brano sempre più o meno di qui, nel senso che abbiamo appena suonato un remix del 2024 di un brano del 2022, quindi mi sembrava giusto mettere una canzone del 2023. Lui è Purple Disco Machine, che è un producer tedesco molto molto famoso, molto in auge in questo momento, che ha riportato in primo piano una musica disco abbastanza elegante, pulita e super radiofonica. È il 2023, lo dicevamo un attimo fa, quando lui esce con questo brano che si chiama Substitution.

Andiamo nel 2010, sto per mettere un brano che mi piace veramente moltissimo, che sono certo che anche voi abbiate ascoltato tante volte. Lei è una cantante pop statunitense, tra le protagoniste indiscusse del pop degli anni 2000-2010. Vi faccio ascoltare Katy Perry con Firework.

E torniamo ancora un pochino indietro dopo questo brano che secondo me è sempre bellissimo. Andiamo nel 2000, c'è questo progetto house italiano legato alla vocal house melodica degli inizio degli anni 2000. È un brano che sicuramente avete ascoltato tantissimo, brano super solare e divertente. Loro sono i Nerios Dubwork con Sunshine and Happiness. Like a big-

Adesso invece andiamo nel 2012 negli Stati Uniti con questa rapper e performer statunitense super famosa tra le figure più importanti del pop rap degli anni 2010. Lei è Nicki Minaj e la canzone si chiama Stop.

E la canzone che sta arrivando l'avete già sentita e avete già sicuramente capito di cosa si tratta. È un brano del 1992 che usiamo sempre tutti noi DJ tantissimo, a tutte le feste, a tutte le evocazioni, ogni volta che si parla del 1990 e del 2000. È uno dei brani cardine della dance anni 90. Il suo suono di synth iniziale è sicuramente tra i più riconoscibili dell'intero decennio. Loro sono un progetto dance tedesco assolutamente tra i più influenti della prima ondata Eurodance. Lo abbiamo forse già detto, è il 1992 quando gli Snap escono con questo brano che si chiama Rhythm is a Dancer.

Il prossimo brano è un brano del 2000, altro brano che abbiamo ascoltato spessissimo, che io ritengo essere uno dei brani più belli di quel periodo. Lui è un producer francese molto associato alla musica, giustamente, French Touch. Si chiama Etienne de Crécy e il brano bellissimo si chiama Am I Wrong? Am I Wrong?

arriva un altro brano che secondo me è molto rappresentativo del periodo 90-2000. Canzone del 1997 di un progetto house statunitense guidato da Chris Brown. Quello che ascoltiamo noi è proprio l'originale del 1997, anche se ci sono stati tantissimi remix futuri che lo hanno reso forse più famoso della versione originale che noi andiamo ad ascoltare. Loro sono i Van Dew Project e la canzone si chiama King of...

Questa canzone va spiegata in modo un po' più approfondito, perché quella che stiamo ascoltando è una canzone che originariamente ha scritto e pubblicato Lady Gaga ed è uscita nel 2011. La versione che c'è in questa playlist è una versione pitchata, è una versione a cui è stato alzato il tono, aumentata la velocità e è stato, diciamo, remixato, è stata aggiunta una cassa, è stata aggiunta un po', è stata resa più dance da questo duo francese che si chiama Trinix, che ha sfruttato l'enorme popolarità che questa canzone già accelerata aveva avuto, stava avendo su TikTok. Perché? Perché c'è stata una serie TV di Netflix che si chiama Mercoledì Wednesday, dedicata a Mercoledì Addams, forse l'avete vista, dove a un certo punto Jenna Ortega, che è la protagonista della serie, fa un balletto su una canzone dei The Cramps che si chiama Gugu Mac. Ma gli utenti di TikTok hanno preso il video di questo balletto, ci hanno messo sotto questa canzone nell'originale di Lady Gaga accelerato, i Trinix hanno capito il business ed ecco a voi il remix di Bloody Mary del 2022 dei Trinix.

No, ve lo provo a riassumere perché forse prima ve l'ho spiegato male. Quindi, canzone originale 2011, balletto nel film di Mercoledì Addams. Non su questa canzone, ma su un'altra canzone, viene messa su TikTok il video del balletto con questa musica. I Trinix fanno uscire il remix ufficiale ed ecco che abbiamo ascoltato la canzone Bloody Mary di Lady Gaga, remixata dai Trinix. Forse ci voleva un disegno per capirla, eh? Va bene, ad ogni modo andiamo avanti. Prossimo brano 2024, storico gruppo pop italiano che si chiama Ricchi e Poveri, si ripresentano a Sanremo dopo tantissimi anni in due con Ma non tutta la vita.

Stiamo per ascoltare un remix dell'ottobre del 2024 di uno dei brani più famosi degli anni 80 della musica italiana. Originariamente questo disco esce nel 1981. Il remix è stato prodotto da Clark e Vinny. Lei è Loretta Goggi con Maledetta Primavera.

Andiamo avanti con un brano del 2022 di un DJ e producer britannico molto molto famoso. Lui è James Hype. Nel settembre 2022 esce con questa canzone che in Italia viene prodotta anche nella versione che vi faccio ascoltare, con una parte in italiano rappata da Lazza. Quindi ascoltiamo James Hype featuring Lazza con Ferrari.

Adesso andiamo nel 2017 con il vincitore di Sanremo 2017. Sanremo è tornata già 2-3 volte nella playlist di oggi, va bene, perché comunque è molto radicato nella nostra cultura e ci sta. Questo è un remix della canzone che ha vinto proprio nel 2017 di Francesco Gabbani, che si chiama Occidentalis Karma.

idealmente dovrei presentarvi il brano che ho appena messo su, ma mi sono accorto adesso che la time machine è terminata, quindi riusciremo forse ad ascoltarlo un pochino nell'outro che farò per salutarvi. Comunque, per dovere di cronaca, diciamo che i saluti li facciamo sulla versione di Major Lazer della canzone di Camila Cabello che si chiama Don't Go Yet. Poi se vi piace o avete una gran voglia di ascoltarla, me lo dite, così ve la faccio sentire la prossima settimana. Ad ogni modo, anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine e io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato. Vi ricordo che Time Machine è un programma interattivo, quindi se ne avete voglia potete scrivermi per consigliarmi una Time Machine, per chiedermi una canzone, per chiedermi di fare una Time Machine legata a un periodo particolare o a un ambito e io farò il possibile per accontentarvi. Potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud trovate anche questa e tutte le puntate di Time Machine On Demand. Potete ascoltarle gratuitamente in qualsiasi momento, dove volete e quando volete. Altrimenti vi aspetto qui la prossima settimana, come sempre. Ciao!

0: cazzo sei tu?
1: Che cazzo sono io?
2: Fabio Moroso, Top DJ.
1: Io non sono un povero pezzo di merda, io sono meglio di tutti voi. Io imparo meglio di voi, ragiono meglio di

stato un po' deone inventare il remix di questa Tokyo prostituta. Venerdì notte La Voca, Fabio Amoroso e DJ Franceschino vi aspettano per un mega party con tanta bella musica che vi farà ballare fino a notte inoltrata.

La Buca si trova a Roma in via Giorgio De Chirico, quindi vi aspettiamo per scena Fabio Amoroso e DJ Franceschino live DJ set per questo party incredibile. Via Giorgio De Chirico 134, La Buca. Non perdetelo perché ci sarà da ballare. Venerdì 8 maggio, il dopo cena della capitale. Arrivo a questo treno che ormai tutti mi stanno scopiazzando perché continuano a Roma, get the fuck, ad uscire singoli di grossi DJ producer con lo stesso sample. Il mio però, uno dei primi, non dico il primo in assoluto, quello di Fab Dynamics, si chiama Roma Get the Fuck, naturalmente sull'Overtrax. Roma

0: e ai suoi studi.
1: Fabio Amoroso DJ
0: ha avuto una parte predominante nella realizzazione di questo progetto.
1: Next Level
2: sarà la prova più importante.
3: Ad un livello superiore.
4: Unisciti a noi.
2: Mostrami chi sei.
5: Vuoi fare

0: chiama?
1: No, come si chiama?
0: Next Level, ad un livello superiore, con Fabio Amoroso e Mila.
2: Quindi siete una squadretta delle medie contro i New York Yankees. La vostra è solo una mediocre sottomarca di generica cola. Invece la mia è Coca-Cola vera.

Motherfucker.

Recentemente ho ricevuto per mail, per promozione, un'incredibile bomba realizzata da DJ producer italiani, da DJ top italiani, che guarda caso sono anche miei amici. La nuova bomba Ascendia, prodotta da Danilo Secri, Matte Botteghi e Alex Nocera. Gin Tonic.

è la mia label, alla quale, se siete ascoltatori del Next Level, sapete che potete inviare le vostre promo. Vi do il contatto telefonico perché ricevo messaggi solo su WhatsApp. 339 8594 059. Arriva Tini Cesner, bro.

mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore. Perché lo sapete, noi suoniamo anche anni 90 e 2000, ma sempre in versione cocktail, remix, energia, perché ci teniamo a portare avanti il sound delle vecchie hit, a farvi ballare con qualcosa di nuovo, ma che flashback dal passato. Io sono Fabio Amoroso e questo è Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, come quella di Sara Da Vinci, per sempre sì, la numero uno di Sanremo, remixata da me, qui su Next Level, che naturalmente trovate anche su YouTube e su Bandcamp.com, sul profilo di Diablo Mix,

0: l'ultima traccia di oggi, questa qui di Sal Da Vinci, il remix di firmato Fabio Amoroso, Per Sempre Sì.
1: Ma è un giorno di noia.
0: E vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla vostra radio preferita. Ciao!
2: Per ora è tutto. Next.

Hey, this is Fenra, and you're tuned into Antenna Web Radio.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

Tanto materiale dalle etichette questa settimana, ma selezionati solo 7. Il meglio della dance uscita la scorsa settimana.

L'appuntamento di Overtime 391 termina qui. Io vi rimando alla prossima settimana, sempre Sent and Same Place. Il meglio dell'IDM uscita questa settimana, ben 7 novità quest'oggi, selezionate da tantissime, per quando noi pretendiamo il meglio su Overtime. Vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo presto. Mi raccomando, il podcast su SoundCloud, il podcast ufficiale di Overtime. Mi raccomando, l'appuntamento settimanale con la tracklist postata sulle pagine Facebook e di Instagram di AG64 Alberto Gucci. Vi mando un grosso abbraccio di nuovo. Ciao a tutti. Ciao.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Luca Enriquez. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Allora, in questo mese, in questo periodo, hanno tenuto banco due casi per ciò che riguarda gli animali, anche se ovviamente ce ne sono stati molti di più. Il caso della gattina Rosy, insomma, violentata a Roma in maniera brutta e brutale. E fortunatamente la gattina sta meglio, dopo circa un mese di ricovero ha dovuto effettuare molte cure che stanno comunque continuando, anche se è stata dimessa dalla clinica e già è a casa del volontario, appunto, che l'ha adottata. Ha dovuto subire delle trasfusioni di sangue, insomma, è stata una storia lunga e perniciosa per i veterinari, perché insomma la gattina aveva subito ed ha subito una brutta violenza nel parco romano di Tor Tre Teste qui a Roma. E poi ha tenuto banco, e parleremo proprio di questo, anche se si è saputa questa storia, ma insomma non ha avuto una grande risonanza, ahimè, perché invece, a mio modesto parere, e infatti anche a vostro parere, perché insomma mi avete scritto parecchie mail a questo proposito e quindi vi voglio accontentare, la donna che in Valtellina sembra, perché le indagini ad oggi sono ancora in corso e quindi non si sa nulla di preciso, anche se insomma qualche responsabilità sembra che sia stata addebitata al proprietario di questi cani. E appunto la morte della donna in Valtellina sembra, e sottolineo sembra, appunto sbranata da 5 dog argentini. Quando si parla di dog argentino, insomma, mi permetto di dire qualche parola in più, perché per decennio ho avuto Dogo fino al 2008 e quindi insomma sono abbastanza esperto della razza. Voglio essere così stringato, perché poi vi voglio leggere due libri, uno in questa puntata e uno nella prossima, scritti da due autori diversi, esperti di Dogo. Oggi parleremo del libro del mio amico Paolo Vianini, purtroppo scomparso, ma insomma molte volte ospite a Tutti Pazzi per Fido nei primi anni 2000, quando la trasmissione andava in onda su un'altra radio. Stiamo parlando veramente di oltre 20 anni fa. E quindi il dog argentino è un cane per cinofili esperti, non è un cane qualunque. È un cane equilibrato che però ha un carattere un pochino particolare, quindi bisogna capirlo, bisogna essere esperti, bisogna crescerlo in un certo modo, insomma non è un cane per tutti. E quindi questo, insomma, mi sembra importante da sottolinearlo, e soprattutto non vanno mai lasciati i dog argentini liberi di scorazzare, perché invece in questo caso sembra che i cani venissero liberati nel bosco, anche perché era un bosco insomma molto isolato e non particolarmente frequentato né dai turisti e né dagli abitanti, così sembra. Ovviamente io vi dico le cose e vi racconto le cose che sono note e che sono state scritte dai giornali e sono state dette dai media. Allora, oggi, detto questo, andiamo a vedere il carattere del dogo dal libro di Paolo Vianini, un grande esperto della razza che ha vissuto in Argentina moltissimi anni e poi ha allevato anche i dog argentini qui al nord. Coraggio, equilibrio e intelligenza sono le qualità di spicco nel carattere del dog argentino. Selezionato per combattere contro la grossa selvaggina che popola l'Argentina, prende dal suo progenitore, il vegio perro de Pelea Cordobes, il coraggio indomito e la predisposizione a lottare sino alla morte, o sua o del rivale. Dal bulldog, subito incrociato col perro de Pelea, dal bull terrier e dal mastino dei Pirenei, il dogo riceve in dote un notevole equilibrio psichico e una vivace intelligenza, senza però perdere la combattività ereditata dal suo progenitore. Dalla fusione di questo sangue nasce il dog argentino. Le altre razze che intervengono nella selezione definitiva sono il gran danese, il mastiff, il boxer, il pointer, il levriero irlandese e il dog di Bordeaux. Servono solo per accentuare qualche carattere particolare, senza però intaccare quella che è già una base solida. È fondamentale, parlando del carattere del dog argentino, mettere in risalto il coraggio, poiché da queste qualità ne derivano altre molto importanti. Coraggio significa sicurezza in se stessi, sicurezza in se stessi significa equilibrio, ed equilibrio significa saper valutare ogni situazione in modo sereno e agire di conseguenza e con intelligenza, appunto. Ecco quindi emergere di volta in volta l'incredibile affettuosità del dogo, il suo amore incondizionato verso il padrone e i componenti della famiglia, ma anche la diffidenza verso gli estranei, specialmente se in essi non scorge affinità alcuna con le persone assieme alla quale vive. Ospitale con gli amici di casa, sa far tremare solo con uno sguardo chi si avvicina con fare sospetto o comunque insicuro. Un dog argentino, anche il più pacifico, quando fa la guardia nel giardino della sua casa, non dovrà mai abbaiare per allontanare un malintenzionato. Un'occhiata sarà sufficiente per scoraggiarne ogni pericolosa velleità. Il dogo ha un suo carattere particolare e assomiglia solo a se stesso in ogni circostanza. Non farà mai nulla che non gli sia congeniale solo per farsi benvolere dal padrone, e noi lo ameremo per quello che è, con un sentimento profondo in cui l'ammirazione gioca un ruolo di primo piano. Per chi da tanti anni alleva una razza così peculiare, non è facile scriverne senza cadere nelle banalità. Infatti, ogni allevatore non può che lodare gli animali a cui dedica una parte importante della propria vita. Sono però convinto che vi sia, nel patrimonio genetico del dogo argentino, un'essenza rara, che proviene probabilmente dall'ambiente in cui la razza è nata e si è diffusa. L'Argentina, una terra immensa, con spazi estesi e venti che giungono da lontano, è sempre stata generosa con le generazioni di uomini e di animali cresciute laggiù. Per questo la popolazione argentina è bella e sana, per questo gli animali che là vivono, dalle vacche ai cervi, dai cavalli ai cinghiali, hanno acquisito nel tempo alcune caratteristiche privilegiate rispetto ai loro consimili europei o comunque di altri continenti. Sarà forse la natura stessa o la vastità dell'ambiente, senza case, senza strade, senza recinti? Saranno le praterie o le acque incontaminate? Saranno le stelle che si vedono così grosse e numerose nel cielo? Non so, ma per qualche arcana ragione, vari fattori fanno sì che tutti gli esseri viventi che vivono in quel luogo acquisiscono vigore e peso, salute e longevità. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con la descrizione del carattere del dog argentino dal libro scritto da Paolo Vianini, grandissimo esperto della razza. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici e ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Stiamo raccontando il carattere del dog argentino, un argomento richiesto da voi, di cui ci siamo già occupati in passato, insomma nei 6 anni in cui la trasmissione va in onda qui, ma anche precedentemente ai primi anni 2000, quando Tutti pazzi per Fido andava in onda in FM su una radio di Roma. E scritto da Paolo Vianini, appunto un grande esperto della razza, mio amico, purtroppo scomparso da qualche anno, e stiamo parlando di questa razza perché purtroppo c'è stato quel caso di cronaca su cui si sta ancora indagando, di quella donna uccisa in Argentina, sembra da i dogo argentini, e sottolineo sembra, perché ancora non c'è niente di sicuro, anche se sembra, e lo risottolineo perché non voglio dare delle false informazioni, sia stato indagato il proprietario di quei cani, ma comunque sono in corso delle indagini e quindi ancora non si sa moltissimo. Allora, dicevamo che il dogo è un cane figlio della pampa, della sierra e della cordigliera, conosce la terra e il bosco, sa muoversi nella natura con incredibile agilità, convive con il cavallo, con la vacca e con tutti gli animali domestici. Solo con il selvatico si scatena, perché ha imparato a combatterlo attraverso le generazioni passate. È come se un lampo attraversasse il suo corpo, dando luce alla sua natura più intima, per poi tornare, finita la lotta, il tenero cucciolone di sempre, felice di farsi accarezzare e di guardare il padrone con il suo sguardo inconfondibile, pieno d'amore. Molte volte mi sono trovato nel profondo campo argentino, a sera dopo la caccia, circondato da pochi amici e dai nostri dogo, stanchi, seduti attorno alle braci di un asado, guardando orizzonti lontani in silenzio e offrendo ai cani qualche pezzo di carne dura di tanto in tanto, sangue e ferite dimenticate. Tutti felici, tutti figli della stessa terra, sentendo veramente di appartenere a questa meravigliosa natura che ci circonda. Si potrà pensare che quando dico che non abbia nulla a che vedere con il carattere del dog argentino, ma non è così, perché le sue origini e la sua terra, il dogo, deve avere il suo carattere che è primordiale, naturale, bestiale, vivo e passionale. Si potrebbero raccontare mille aneddoti vissuti o ascoltati, casi di fedeltà, di abnegazione verso i bambini, casi di lotte e di coraggio. Credo però che tutto si possa riassumere nelle tre qualità che ho citato all'inizio di questo capitolo: coraggio, equilibrio e intelligenza. Tocca però sempre all'uomo assolvere l'importante compito di far risaltare i pregi di un animale e allo stesso tempo di placarne i fremiti negativi. Questo passo è importante, eh? Tocca a noi rendere il nostro dogo un cane utile e felice e prevenire eventuali danni che potrebbe senz'altro procurare ad altri, scusate, qualora la sua aggressività non fosse canalizzata nel giusto verso. E questo capitoletto è importante, queste cose che vi ho letto adesso, perché insomma in qualche maniera fotografa un po' quello che è successo, no? Tocca a noi sapere cosa vogliamo dal nostro amico e regalargli quella grande gioia che è la consapevolezza di averci soddisfatti. Sappiamo che il dog argentino non è per indole aggressivo con la gente, sappiamo pure che può essere per temperamento aggressivo nei confronti degli altri animali,
Ripeto, spetta a noi manipolare quel materiale vergine che è la psiche di un cucciolo al fine di ottenere i migliori risultati. Un dog argentino potrà essere di volta in volta un bravo cacciatore, un buon guardiano, oppure un ottimo cane da compagnia, e potrà anche essere tutte queste cose assieme. Dipenderà da noi, da ciò che cerchiamo, dal profondo, perché abbiamo voluto un cane e più precisamente questo cane. Sono certo però che il dogo soddisferà sempre le esigenze di chi gli vuole bene e lo renderà orgoglioso di averlo al fianco. Saprà dargli tanto affetto e compagnia, renderlo più sicuro nella solitudine o tra la gente, saprà ascoltarlo e rassicurarlo nei momenti difficili, insomma, saprà capirlo. Ricordo quando vivevo nel Tala tra Salta e Tucumán nel 1976, il paese più vicino era senza luce elettrica, era a 17 chilometri dalla nostra stanza, che era lambita dalla strada di terra che portava dal Tala alle valli del Tafi. Il confine opposto era marcato dal rio Tala, che in prossimità della nostra terra formava delle piccole cascate. Vivevo là da solo con i miei dogo, che si chiamavano Chuck e Babak. Gli unici amici erano degli inglesi, i Barrington, che avevano uno splendido campo a due leghe dal nostro. Susan Barrington aveva un dogo chiamato, e viva la fantasia, proprio Dogo. Era un cane muto, reso duro dalla continua lotta con le terre aspre e il bestiame rinselvatichito. Nessun cane poteva avvicinarsi alla terra dei Barrington, ma Dogo si sottometteva come un cucciolo, per esempio, ai bassotti di Susan, che erano i soli ad avere il privilegio di entrare e uscire a piacere dalla casa padronale. Susan e il suo capataz, di cui non ricordo il nome, erano soliti perlustrare i terreni quasi giornalmente per rendersi conto della situazione del bestiame e delle coltivazioni, ed erano sempre attenti ad allontanare puma e pecari, pericolosi i primi per i vitelli, i secondi per il mais. Ma Dogo rispettava tutti gli animali domestici, ma se un maiale si addentrava in un campo seminato, allora Susan o il capataz gli davano un segnale. Dogo si avventava sul maiale e, prendendolo per un orecchio, lo trascinava fuori dalle coltivazioni. A comando riusciva pure a separare vacche, vitelli o tori gli uni dall'altri. Molte volte sono andato a caccia con Susan e Dogo, io con Chuck e Babak. Dogo, che normalmente pareva camminare a fatica in punta dei piedi, forse per i reumatismi che la sua faticosa vita in mezzo all'intemperie gli avevano prematuramente procurato, si trasformava non appena sentiva la traccia di un pecari. Sembrava volare, letteralmente scavalcava gli altri cani e arrivava come uno sparviero sul selvatico, a cui spezzava l'osso del collo nel giro di pochi secondi. Riusciva perfino ad entrare nelle tane dei pecari, dove se ne possono incontrare 5 o 6, che tutti insieme diventano pericolosissimi. Dogo era incurante del rischio e sempre ne usciva trascinando il corpo inerme di un pecari. Beh, vi sto leggendo queste cose che all'apparenza, insomma, sembrano violente.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui con questa storia scritta da Paolo Vianini, anzi non questa storia, questa descrizione del carattere del dogo e le sue esperienze, avendo vissuto in Argentina per tantissimi anni, e il tutto per, insomma, così informare sul carattere di questi cani. Dopo quel bruttissimo fatto di sangue accaduto in Argentina a quella donna che sembra sia stata sbranata da cinque dog argentini. Marco Bottieri vi saluta e continueremo nelle prossime puntate questi racconti anche da un altro libro, così vedremo magari le discrepanze, ma anche insomma le cose che uniscono i due racconti. Chiedo scusa. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 11 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il Trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: altro di quello che in realtà si voleva davvero intendere.
1: E lì scatta subito quel pensiero, ma era semplicissimo.
0: Sì, ma in realtà il punto è che comunicare non è solo parlare, ma far arrivare quello che vuoi dire nel modo giusto.
1: E questo cambia tantissimo in base a come sei tu in quel momento e a come sta l'altra persona.
0: Sì, ma il lunedì è l'esempio perfetto, eh.
1: Perché c'è chi non ha proprio voglia di parlare.
0: C'è chi si è svegliato 5 minuti prima di uscire.
1: E c'è chi è proprio in modalità zombie.
0: E l'unica cosa che riesce a dire è...
1: Che già quello è un segnale forte.
0: Sì, esatto. Perché tu magari fai una domanda normale, no?
1: E dall'altra parte arriva una risposta incomprensibile.
0: Oppure scrivi un messaggio veloce senza pensarci troppo.
1: E viene interpretato semplicemente male.
0: Magari sembra freddo, diretto o anche scortese.
1: Quando in realtà non era quello che volevi dire.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può diventare utile davvero.
1: Non per parlare al posto tuo.
0: No, per aiutarti a capire come stai comunicando.
1: Tipo con strumenti come Grammarly o WordTune.
0: Dove puoi prendere un messaggio e rivederlo prima di inviarlo.
1: Rendendolo più chiaro, più fluido o anche semplicemente più comprensibile.
0: E già questo evita una buona parte dei fraintendimenti.
1: Ma la parte più interessante è chiedere come potrebbe essere interpretata questa frase.
0: Che è una cosa che da soli facciamo veramente pochissimo, eh.
1: Perché siamo dentro quello che stiamo già dicendo.
0: E non vediamo come arriva fuori.
1: Invece, così è una sorta di specchio.
0: Che ti fa vedere il messaggio da un altro punto di vista.
1: E ti accorgi subito se qualcosa suona strano.
0: Sì, oppure se può essere frainteso.
1: E lo sistemi prima.
0: Senza dover chiarire dopo.
1: È sempre più complicato.
0: Sì, ma poi c'è tutta anche la questione del tono, eh.
1: Che è fondamentale.
0: Sì, ma perché manca tutto il resto, tipo voce, espressione, contesto.
1: E basta poco per cambiare completamente il significato.
0: Una frase può sembrare neutra.
1: Può essere percepita come fredda.
0: O al contrario, sembrare tranquilla.
1: Ma risultare poco chiara.
0: Con un supporto puoi regolare questo aspetto.
1: Senza cambiare quello che vuoi dire.
0: Ma migliorando sicuramente come arriva.
1: E alla fine è quello che conta davvero.
0: Soprattutto nei momenti più caotici.
1: Tipo il lunedì mattina.
0: Sì, quando metà delle conversazioni sono fatte davvero a metà.
1: E l'altra metà sono interpretazioni creative.
0: Avere un aiuto in più ti permette di essere più chiaro, più diretto e anche più efficace. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.

0: Alcuni pensieri viaggiano meglio delle persone. Restano su un cartoncino, ma attraversano distanze. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è cartolina. La cartolina è un frammento di mondo che decide di farsi portare altrove. Non racconta tutto, non può farlo e forse non vuole farlo. Sceglie, taglia, riduce. In quel piccolo spazio, spesso poco più di una mano, il paesaggio diventa sintesi e la vita si concentra in un'immagine che deve bastare a se stessa. Ma questa sintesi non è mai innocente. È un atto di selezione del reale. Ogni cartolina è una scelta di sguardo, un filtro che decide cosa entra nell'immagine e cosa ne resta fuori. E ciò che resta fuori non scompare, continua a esistere come rumore di fondo della memoria. C'è poi un elemento fondamentale, la distanza. La cartolina nasce sempre da una separazione. Chi la scrive è in un luogo, chi la riceve è in un altro. E tra questi due punti si apre uno spazio temporale che non è mai neutro. Quando arriva, il luogo rappresentato non è più lo stesso. È già passato. E proprio in questo scarto si inserisce la sua forza narrativa. La cartolina non documenta il presente, ma lo trasforma in qualcosa che è già diventato ricordo mentre viene letto. E così la cartolina diventa anche un oggetto emotivo. Non solo mostra un posto, ma testimonia un'assenza. Dice ero qui, ma lo dice sempre quando non lo si è più. E forse sia un po' di nostalgia. Quando la cartolina viene ricevuta dalla persona a cui decidiamo di spedirla per condividere un momento che è presente nel momento in cui si scrive, ma è già passato nel momento in cui si legge, ma che resterà anche nel futuro, nel ricordo di chi quell'immagine la vedrà e ricorderà chi ci avrà pensato. La cartolina non restituisce il mondo intero, ma ne conserva un piccolo segnale. Grazie di essere stati con noi in questa prima puntata della settimana di Piccole Grandi Parole. Io colgo sempre l'occasione ogni lunedì per salutare tutte le emittenti che trasmettono il nostro programma e vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili sul podcast e anche sulla nostra pagina Facebook, al quale vi chiediamo di scrivere anche come suggerimenti di parole che vorreste fossero le protagoniste di una prossima puntata di Piccole Grandi Parole. Ancora un saluto e a domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Steve Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

Un chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

un trio di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione. Qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella degli Allman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e soul blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Allman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me in Blues.
1: Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Me and Blues.

0: you. Thank you. Hello to Billy Dixon, the bar down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King, qui a Me and Blues.
2: Jacquinette Betty's, you see. Jacquinette Betty's plays.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down that job with Vanessa. Jumping and hopping. Back then, Miss Sullivan. Lordy, Donnie. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon, questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mian Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Attenzione, oggi, cari radioascoltatori, prima che interviene il mio collega Luciano Pantone, che sta entrando in studio, volevo annunciarvi che siamo un po', come dire, indignati, speciali. È giusto? Si è seduto, no? Si è arrivato.
1: Siamo
0: un po' indignati.
1: Tecnicamente sono incazzati.
0: Indignati si dice. Incazzato, non devi dire la parolaccia. No, indignati perché, speciali pure.
1: Indignati speciali. No, vabbè, che c'entra? Ma
0: no, perché ma, scusami, fammi vabbè, spiegare. Sì. Si parla di Trump, si parla di qua, si è parlato pure di sindacati a livello europeo. Ma dico, ma questi sindacalisti si sono accorti che ci sono anche i poveri operai? Quindi, cari amici del sindacato, mandate i rimborsi alle segreterie, altrimenti ammutinamento. La parola a te, dottor Pontoni.
1: Pontone, perché continuamente ritorni a dirmi Pontoni.
0: Siamo indignati.
1: Sì, beh, praticamente, no, vabbè, io sono indignato perché...
0: Speciale anche tu?
1: È stata una delusione di fronte a una realtà a cui io credevo, o credo tuttora, che non è che svanisce.
0: Ma tu pensi, però, un bel gelato da 21,90 euro?
1: No, 25, che cazzo
0: 25,
1: dici?
0: Scusami. Ci voleva la cariola, no, come si dice in dialetto? La
1: cioè,
0: cariola,
1: adesso, no, magari i nostri radioascoltatori non riescono a capire perché stiamo parlando. Cioè, praticamente vi posso dire che ho pagato 25 euro online su un qualcosa che
0: che non c'è,
1: che non c'è, cazzo, praticamente. Allora dico, ma come io così fregno, intelligente, insomma,
0: sì, tutto, sei diventato politicamente imbecille.
1: Facevo... Come riprendevo sempre coloro che facevano le cagate su internet, mi hanno inchiappettato 25 euro.
0: Te lo sto dicendo, sei diventato politicamente imbecille.
1: Vabbè, però comunque adesso però
0: vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma non lo senti una cosa.
0: Dai,
1: però,
0: che le olie ti aspettano.
1: Dobbiamo, vabbè, a parte le olie. No, adesso tu devi fare, dobbiamo fare la
0: una
1: richiesta
0: lettera
1: di rimborso. Perché
0: di rimborso.
1: Abbiamo un mezzo, possiamo chiedere un rimborso, però ci facciamo una cosa.
0: Che abbiamo un mezzo?
1: Un mezzo per fare richiedere il rimborso. Ci metteremo tutto
0: vabbè,
1: A, B, C, D, C, E. E via.
0: Detto
1: e
0: ciò, iniziamo a fare la trasmissione perché i nostri ascoltatori se ne frega una come dire, una beata punto.
1: Allora, ben
0: salutiamo Miguel.
1: Benvenuto. Miguel, ciao, come stai?
0: Faccio l'applauso, Miguel.
1: Miguel,
0: questo capello che ti hai fatto oggi, guardi, sta proprio bene.
1: C'è la maglia verde. E
0: poi casomai cambialo quel colore. Ascoltami, visto che c'è la PSG che ci foraggia. Sì. Oggi è rosso, domani te lo fai verde. Va bene, verde. Poi c'è l'arancione, mi sa.
1: No, c'è il verde perché Speranza col nero, perché il nero non passa mai di moda, quindi comunque c'ha una bella tenuta. Poi lui è sempre abbronzato col capello al vento, cazzo, ma vedi che tipo.
0: Io ho fatto anche i complimenti. Poi salutiamo i nostri editori, le antenne collegate.
1: Sì, tutte le antenne, ma ne sono quante?
0: Sì, l'ho detto, 0.000, 0,
1: circa 3, non lo sappiamo.
0: 0.000.
1: Senti, ma a proposito, scusami.
0: Poi scusa, vogliamo salutare la stanza della musica, che comunque la musica e
1: sì,
0: tutti
1: ma
0: quelli che collaborano.
1: Musica, io prima avevo visto una mezza playlist qua davanti.
0: Il
1: poi
0: nostro Ciuchino, Andrea.
1: Tutto, non c'ho più neanche la playlist. Che cazzo l'avete tolto?
0: No, vabbè, perché c'è Andrea, il nostro Ciuchino. Lui pensa lui, Ciuchino, tutta la parte assistente audio.
1: Ah, poi sai che dopo vi parlo di una cosa interessante, bellissima. Che io, niente, volevo poi.
0: Avvisaci prima.
1: Ai nostri radioascoltatori, volevo dire che comunque un'esperienza che io ho fatto, ecco, volevo riportare anche a loro per dire dove magari si può passare qualche giorno di vacanza. Bene,
0: questa è una cosa interessante.
1: E dirò allora come fare e dove andare e come non farsi.
0: Guarda,
1: spiegare.
0: Adesso faccio come. Mo me lo segno.
1: No, ma non lo segno. Fai il fiocchetto. Fai il fiocchetto.
0: Poi chi dobbiamo salutare?
1: Poi salutiamo. Salutiamo.
0: Vabbè, salutiamo il nostro dottor Zoppas.
1: No,
0: il professor Cerciacola. Chi c'era? Anche Penis. La versione estiva non ci sono.
1: Sì, ma tu conosci che ci sono più Zoppas in giro, l'hai sentito?
0: Sì, per, infatti sì, lì sì,
1: noi parliamo,
0: abbiamo avuto un 6-7 querele, sì, che sono sì, più le querele che gli ascoltatori.
1: Io ti dico una cosa, vacci piano con sto cazzo di Zoppas, perché penso che comunque forse, forse sarebbe opportuno che noi lo tenessimo un po' più così.
0: Sì, ma che cazzo ci andava a pensare che c'era un personaggio, ecco, che aveva no, lo stesso perché... nome e cognome di un personaggio inventato però, da anni.
1: Allora, noi
0: insomma, la querela ce la siamo meritata.
1: Sì, no, no, vabbè, no, tu te la sei presa, io no, perché io ho fatto da spalla, quindi fregava a cazzo.
0: No, che me frega, paga
1: no, vabbè, ti, vabbè, ma no, tu sei stato il capo espiatorio, ma già ti è arrivata tutta la letterina per preciso?
0: Sì,
1: continua a prendere il va bene.
2: Dovuto querelarvi.
1: Senti una cosa, ma
2: perché avete fatto qualcosa che non potevate fare?
1: Non lo ti smettila. Adesso lo faccio anch'io con la fregatura che io non lo so rifare.
0: E vabbè, quando vuoli, 5-6 euro, ma Michele, te lo do, Zoppas, 5-6 mila euro, figurati. Cosa sono per pontoni 5-6 mila euro?
1: Ma che cazzo sei? Stai zitto, non ti stronzate. No,
0: vabbè, vogliamo mettere un po' di musica?
1: Sì, perché Michele lo so, ma già guardato, mi ha già tirato... il fogliettino mi ha detto questa è la playlist. Ok, adesso ci sentiamo una buona musica, ok?
0: Vai Michele, vai.
3: Questa è Radio Pescara 101.

0: il coniglietto che cammina piano piano. Guarda, non so se l'hai visto su internet, c'è sta cosa che...
1: No, io purtroppo internet
0: non sei
1: è un periodo che non lo,
0: non lo guarda,
1: non lo guardo molto, perché so che ogni volta che io guardo internet sono innamorato di qualcosa. O vedo una bella figura, una bella donna.
0: Ho capito, sei uno di quei visitatori oppure di siti di porno ormai.
1: Non fare così.
0: E oppure, poi la tua età, insomma, non è che.
1: Guarda che mi sta anche se. Può sentirmi anche persone interessate, quindi non mi fa passare per quello che ho detto. Una
0: ma se
1: bella
0: l'hai
1: donna...
0: detto tu,
1: ma sì, ma cosa vuol dire? Ho detto una bella donna, ho detto qualcosa di volgare. Non
0: guarda,
1: ho capito.
0: Tu sai che mi ricordi?
1: Sì,
0: mi ricordi un irresistibile,
1: un arrestabile,
0: un personaggio che in questo periodo non si sa se è guerra o pace.
1: Grande. Chi sarà questo personaggio?
0: È semplice. Trump!
1: Molto... Che cazzo, ti pareva che usciva Trump?
0: Ma tu lo sai l'ultima che ha combinato, perché questo insomma è un personaggio fantastico. Io direi, ma per quale motivo è rimasto così nascosto per tutto questo tempo? È un personaggio del genere. Tu pensa che è arrivato perfino ora a fare la guerra alle docce.
1: Ascolta,
0: basta con l'acqua, esce goccia a goccia, i miei capelli devono essere perfetti.
1: Sì, ma
0: cioè
1: tu,
0: sei incazzato questo qua.
1: Ma
0: no?
1: Tu
0: so
1: hai
0: Trump.
1: Visto i capelli di Trump?
0: Ecco, lì volevo arrivare. Sei
1: sì.
0: incazzato come una bestia, perché pare che per colpa di chi consuma quest'acqua, lui in casa sua, non so per quale cavolo di motivo, non lo so, fatto aggiustare il suo tubo dell'acqua, non c'entrano niente gli americani, pare che l'acqua nella sua doccia, quando si va a fare, esce goccia a goccia.
1: Perché?
0: E quindi questi capelli
1: però
0: sono un po', diciamo,
1: guarda,
0: ingrassati.
1: Ma tu hai scoperto una cosa, adesso io ti dico cosa ho scoperto io, ma perché nessuno ci ha fatto caso?
0: Sentiamo.
1: Trump, come dici tu,
0: no,
1: o
0: no,
1: Trump.
0: No, ha messo i dazi, lo dobbiamo chiamare Trump. In italiano.
1: Vabbè, Trump.
0: Trump.
1: Trump, come al solito, nessuno ci fa caso, solamente che i suoi capelli, che vediamo quel coso davanti, che è sempre un ciuffo, in realtà è un riporto di laterale riportato al centro. Quindi l'altra sera che... si alzava un po' il vento, o come si muoveva, si vedeva tutta la scoppola liscia sotto. Quindi sto cazzo di Trump,
0: la scoppola liscia,
1: e quindi c'ha un riporto del capello da un lato che copre e fa entrare questo ciuffo che sembra un ciuffo, ma in realtà
0: comunque
1: vedi
0: tu non hai capito una cosa, però di Trump,
1: sì.
0: Che comunque sai che si parla che vuole acquistare TikTok, E lui che ha fatto in questo periodo? Prima di acquistarlo, col suo modo di essere personaggio, perché lì solo lui gira adesso su TikTok, no? Quindi praticamente ha portato su le azioni di TikTok. Nel senso che comunque lui è presente non solo su Trump, ma è presente anche su TikTok.
1: Ma pare che lui...
0: Perché c'è un video, ogni due video ce n'è uno, quello suo, capito?
1: Vabbè, ma ormai...
0: Bravo Trump. Bravo Trump.
1: Ma perché bravo? Scusami, che c'è da dire? Bravo,
0: è un personaggio.
1: Si può dire che è un deficiente?
0: No, non lo diciamo.
1: No,
0: è un personaggio. Personaggio.
1: Scusatemi, io non voglio entrare nel merito, perché poi comunque. Ma questo veramente rasenta tutto la più grossa.
0: Mi fermerei qua, Pontoni. Non... Rasenta mi è piaciuto. Rasenta, Miguel. Vedi sul vocabolario, tu che sei un po' colto. Cosa significa rasenta?
1: Quindi, praticamente, per non dire tutti gli altri aggettivi che ci potrei mettere dentro, comunque, perché è terribilmente
0: e se io
1: fuori
0: direi
1: da ogni tempo.
0: Bologna
1: che cazzo tu
0: oppure sgalasca
1: che cazzo stai a
0: Beh, c'è un po' di termini,
1: ma non
0: lo
1: è
0: faccio
1: vero.
0: Come lui
1: no?
0: Invento
1: no,
0: oppure
1: no.
0: Scapella
1: vabbè, ma comunque ti dico una cosa, ognuno c'è un proverbio cinese
0: sì.
1: Un proverbio cinese lo conosci?
0: Beh, ce ne sono tanti i proverbi cinesi,
1: allora,
0: ma nel caso stiamo parlando di Trump.
1: A Trump c'è un proverbio cinese che dice:
0: ma
1: attenzione,
0: sì.
1: Chi sputa per aria prima o poi in testa gli ricade.
0: Invece,
1: quindi
0: è a posto. Ma io ti vorrei dire un'altra cosa. E qui poi chiudiamo, andiamo un po' di musica.
1: Sì.
0: Ma perché fa? Ma non siamo noi italiani pizza e mandolino? Perché fa sempre con la mano? Carri, l'avete visto come fa con la mano?
1: No, vabbè, questa
0: è una cosa nostra. Lui non farlo più.
1: Lui c'ha un pezzo musicale che tu lo sai, che dà quell'immagine coi pugni che sembra che vince sempre tutto.
0: A me mi sembrava in che faceva realtà, il segno, capito?
1: In realtà non sta vincendo nulla, più che me, più che altro. Sta facendo solo incazzare il mondo. Prima o poi, chissà cosa succederà.
0: Va bene. Un altro aggettivo?
1: No.
0: Non lo so, scomuna.
1: No, no, basta, però basta parlare di...
0: Sconcessa. Musica.
1: Basta parlare di Trump. Ragazzi, adesso Trump. Musica.
0: Adesso musica.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: Eva.
1: Benissimo, bentornati, come state?
2: Benissimo, come stiamo?
1: Tutto sereno. Hai preso il caffè?
2: Sì, sì, sì.
1: Adesso ti porto un'ondata di aria fresca,
2: sì,
1: per il nostro pubblico. Vorrei tanto fargli capire cosa vorrei trasmettervi.
3: Cioè, un'ondata d'aria fresca per le finestre?
1: No, nel senso, perché siccome abbiamo
3: già

0: oppure avere la propria barca.
1: Come te, ovviamente. No, non lo so. Come salutiamo, però, Baccalà, però, che è la barca di Pontone.
0: Beh, Pantoni, che non... ah, smetti di chiamarmi Pontone.
1: Sono sbagliato, mi sbaglio. No, okay. Bene, no, che ho fatto di male? Allora, vabbè, ti chiamerò come col vero cognome.
0: Allora,
1: Pontone.
0: Io, ragazzi, vi volevo parlare di chi chi dice, ma io che dico, adesso vi devo raccontare quello, perché poi non so dove, da dove parlare, da dove iniziare, da dove partire più che altro, perché la cosa mi emoziona un po', perché sono stato in quel posto per tantissimi giorni e devo dirvi con tutta onestà è stato veramente bellissimo. Vi parlo dell'isola di Lastovo.
1: Aspetta un attimo, sei stato in quel posto, non dirlo, perché io ti potrei dire quando ti ci hanno mandato.
0: No, sono stato a quel posto, ma non su quel, no. Senziamo. sono stato in vacanza in quell'isola e ci sono andato con la mia imbarcazione. Sì. Ma io non sapevo che era così carina, così bella. Tant'è vero che, diciamoci la realtà, era un'isola italiana fino agli anni 1943-44.
1: E già comincio a preoccuparmi.
0: Poi, essendo noi un popolo stupido in quel periodo, abbiamo perso e ci siamo perso anche le varie isole. Ecco,
1: adesso
0: comunque...
1: ti devo richiamare, poi ti do la parola. Non siamo un popolo stupido, non si può dire. Ci siamo omologati.
0: In quel momento. Allora, io vi vorrei parlare dell'isola di Lastovo. L'isola di Lastovo è un'isola che è praticamente a circa 20 miglia da Spalato.
1: Sì.
0: Ed è un'isola veramente molto verde, sì, con molte spiaggette, con molte anse, e poi soprattutto ci sono delle cose che rimangono impresse, perché era un'isola che la Croazia aveva militarizzato e quindi era pieno di, sai, quelli, le garritte che si facevano una volta in cemento,
1: come?
0: Quindi erano pieni di quello là con il cemento armato, che a loro volta nell'82, quando hanno smesso, li hanno tolto ed è rimasto completamente, diciamo, come era una volta, senza vita, perché i militari comunque ci stavano, ma non facevano, diciamo così, turismo. Il turismo è arrivato dopo l'82.
1: E che ci si faceva su queste garitte?
0: Allora, su quelle garitte c'erano praticamente le armi, ci si metteva le
1: mitragliatrici. Prima, poi?
0: Ma poi chiaramente queste l'hanno, no, l'hanno praticamente, diciamo, la Repubblica della Croazia, quando è passato il famoso abbattimento del muro che è caduto, eccetera, anche lì sono state cadute anche le garitte che servivano per la difesa.
1: Sono state abbattute?
0: Sì, praticamente l'hanno tolte. E come noi, quando aspettavamo che dalla parte di là ci invadevano, anche loro facevano, diciamo, queste... Dunque, torniamo a noi. Allora, l'isola è bellissima. Io vi dico solamente che potrei parlarne per 5 ore, però sono stato lì e vi dico una cosa: voi ci dovete andare, perché ci sono delle posti che sono bellissimi.
1: Nelle parti,
0: sì, esatto,
1: visitare, insomma,
0: potrei elencarvene qualcuno, perché io poi ho preso un appunto che era veramente importante che ve lo dicesse. Zaklopatica era una parte dell'isola dove comunque ci sa una parte
1: Zaklopatica?
0: Zaklopatica è la parte dell'isola dove comunque c'è una spiaggia bellissima con i pini che arrivano fino vicino all'acqua, quindi si ha l'acqua che bagna con la sabbia e i pini che sono, è qualcosa di bellissimo ed è veramente favolosa, e arrivarci non è così difficile, anzi visto, considerare che io, diciamo, sono nella parte adriatica, e se la barca uno ce l'ha, purtroppo la parte adriatica, noi in Italia abbiamo tutta sabbia, se partiamo da Rimini fino a Bari, insomma, è tutta sabbia
1: lì. Quindi, invece c'è la spiaggia con i pini che arriva sull'acqua,
0: sì.
1: ecco perché hanno inventato il deodorante al pino silvestre. Ma là lo vanno a prendere, direttamente l'acqua da là.
0: No, vabbè, a parte ti dico una cosa.
1: Una fortuna. Allora, è tutto profumato.
0: Eh certo, perché comunque essendo l'isola di Lastovo un'isola che è veramente unica, perché se non ci vai con la barca non si raggiunge, perché non c'è un servizio, diciamo, di trasporto nautico dalla costa, e quindi ci sono poche persone, pochi ristoranti e soprattutto molta natura e soprattutto anche molto pesce.
1: Come piace a noi. Allora, Elena è fatta così.

0: Lui, cioè, è fatto così. Non ti preoccupare, c'è la mia amica Elena.
1: Perché
0: che
1: chi era?
0: Elena, un'amica mia, adesso è incinta pure, tra parentesi.
1: E quindi?
0: Niente, mi sta dicendo che insomma sei pesante.
1: Ma no, perché che c'è? Ma io ho cercato di...
0: Scusa, Elena, se si chiama Pontonimo, Dio ci
1: ma
0: sarà.
1: Ho cercato di indirizzare, perché molte volte... Senti, ma dalla
0: come
1: costa...
0: si chiamava lì l'isola?
1: L'isola di Lastovo.
0: No, quell'altra.
1: Quale?
0: Strazowski, là, come non capisco, non mi ricordavo, l'hai nominato tu, uno dei posti.
1: Ah, Zaclopatica. Sarebbe Zaclopatica. È
0: io
1: un
0: da un
1: punto...
0: po' di tempo che mi ero accorto che tu eri un po' zapopatico.
1: Che cazzo stai? Manolo? Non...
0: È vero, Miguel?
1: No, Zaclopatica.
0: Zaclopatica un po' da un po' di tempo.
1: No, dai, è una parte dell'isola che si chiama Zaclopatica, dove comunque c'è un rimessaggio.
0: Senti, ci sono... Pontone, tu sei zapopatico e basta. Musica, Miguel, e tieniti, cioè, se tu sei zapopatico, basta, non è che insisti. Musica.

0: stupide.
1: Allora, non si fa altro che parlare da un po' di tempo dell'intervento, tu sai benissimo, un po' così, un po' strano, chiamiamolo così, no? Di Romano, senza fare il cognome, se no ci prendiamo un'altra
2: cosa. Romano?
1: Chi è Romano? Romano è un romano. Non è romano. Perché lui sostiene che, insomma, tutte le accuse che le hanno fatto su di lui, sulla 7, io non ho molestato nessuno giornalista. Allora, a parte il fatto che vorrei dire la mia, caro amico Romano, ma è ormai dal 2000 che abbiamo questo modo di fare e di sentire e di vedere tutte le cose che hai combinato, caro Romano. Basta, i capelli no, non li dovevi tirare, la giornalista.
2: Romano, non dovevi farlo.
1: Hai fatto un affondo inaspettato.
2: Ma poverino.
1: Tu sei Romano.
2: Ma dice che è stato come
1: sei Romano.
2: Ma è stato come un padre di famiglia.
1: Ma lascia stare, dico io. Ma sono tanti i macelli che sono successi da quel periodo.
2: Senti.
1: Ma ci sono tante spiagge.
2: Ma
1: c'è la montagna. Ma c'è, come si dice, l'isoletta là dove si sta. Vattene in vacanza, no?
2: Ma io mi incazzerei per di più con questo signore, ma non per quello che ha fatto lì quella giornalista, perché comunque poi succede anche che, oddio, sarà vero tutto, perché hanno cercato di camuffare.
1: Senti, Pontoni, non difendere la tua squadra, ho detto tutto,
2: non sto difendendo nulla, anzi ti dico una cosa.
1: Michele mi ha detto la tua storia.
2: Quale storia? No, assolutamente
1: calci
2: nulla.
1: Sempre la freccia a destra.
2: A destra.
1: Ti sei fulminata la lampadina della macchina a sinistra.
2: Non è vero, a sinistra. No, ma io volevo dirti che non è proprio il Romano che tu parli, bisognava castrarlo prima, non adesso, perché adesso è tardi, perché i danni ormai sono stati compiuti. Se tu consideri una cosa che ha fatto una cosa abominevole, sì, ci ha fatto cambiare la lira di 2000,
1: ma non me lo ricordare,
2: 2000
1: per favore,
2: lire
1: cosa.
2: Per un euro, quando noi con 1000 lire prendevamo un marco, i tedeschi con un marco hanno preso un euro, noi con 2000 lire, non con 1000 lire, abbiamo preso un euro.
1: Beata, come diceva.
2: Praticamente ci siamo impoveriti del 50%. A tu immagini una cosa, solo per. Guarda, io ho avuto un'esperienza con mio padre, sinceramente, ed è verità, mio padre aveva 700 milioni a quei tempi 700 milioni di liquidità. Io sono onesto, perché poi i genitori di una volta mi chiamano. Improvvisamente è andato in banca dopo che: Pasquale, c'hai 350 mila euro. Come ci? Da 750 milioni.
1: Ma a parte,
2: gli è venuto il colpo.
1: A parte sto ragionamento, che va bene, io vengo a sapere adesso che tu vieni da una famiglia milionaria.
2: Ma non,
1: che ci aveva 700 milioni a banca?
2: Era così le famiglie di una volta, di 30 anni fa.
1: Ma che una famiglia di una volta, 30 anni fa, vivevano in campagna, non avevano niente. Papà aveva 700 milioni alla banca,
2: ma non lo sapevo neanche io.
1: Ma ti rendi conto?
2: Ma
1: non
2: lo è stato.
1: Questo è ricco, non lo sa.
2: No, non ero ricco, perché poi non è che sono andati a finire così la cosa. Ma io, come figlio che ero fuori dalla casa, non ho seguito più da quando avevo 20 anni mio padre, perché è arrivato a 50.
1: Guarda, tu sei talmente furbo che secondo me hai fatto un ISEE sotto ai quando è a 15.000 euro per farti perfino installare i pannelli solari gratuiti dalla tua tendenza di destra.
2: Ma assolutamente no.
1: Ma ti rendi conto?
2: Ma non è vero, io non ho assolutamente. Non ho di
1: quando sé. Le persone hanno bisogno del fotovoltaico,
2: ma
1: perché non possono accendere, vivono con la borsa dell'acqua calda.
2: Ma ascoltami un attimo, io adesso sto parlando un attimo. Stavo tornando sul tuo discorso di Romano, perché volevo farti notare
1: quello che è stato l'inizio.
2: Gli errori sono stati fatti quando quel Romano lì gli si è dato, a parte che ha venduto l'Italia ha diciamo privatizzato, sì, e ha regalato l'Alfa Romeo, Leni ha fatto un macello.
1: Ma questa qua è la trasmissione attende a quei due, è una tribuna politica.
2: No, adesso siamo vabbè, tu ne hai parlato, io adesso
1: no, perché se no ti parlo di Carlo e Camilla.
2: No. Lascia bene. Quindi
1: ti parlo di Veronica Boccelli,
2: ti sto dicendo quello che ha fatto il tiro del capello. Ma voi che cazzo vuoi che sia di fronte ai miliardi che ha bruciato lui?
1: Guarda,
2: e ci ha fatto bruciare
1: scusa, no, la verità, Bondoni,
2: la verità,
1: secondo
2: la verità.
1: Me devi dire addio agli apparecchi acustici, perché quelli che usi ormai
2: no perché quale apparecchi acustici?
1: No, perché ogni volta che dici le cose sei tutto... Io parlavo di Romano perché avevo mi ero concentrato sul discorso del fatto del tiracapelli.
2: Ma io per tirare i capelli, ti
1: posso parlare, ti faccio nomi, amico, non so, io non scherzo,
2: a chi? Chi?
1: Tu sei un po' sgrossettato, ecco, oggi uso questi termini.
2: Grossettato?
1: Un po' sgaiato.
2: Che vuol dire sgaiato? Scusa, che cazzo?
1: Fatti un po' i conti, un po' smelonato, ecco, così capisci meglio.
2: Smelonato? Smelonato?
1: Allora, smelonato, no. Per smelonato, a questo punto io... Per cercare di rimettere un po', come dire, appunto la situazione, bilanciare tutto. Adesso, Miguel, cosa ci vuole? Dillo tu, Ponto.
2: Ci vuole
1: una bella musica.
2: Guarda, ma no, dei pezzi belli, però, Miguel.
1: Miguel,
2: se no ci si addormentano.
1: L'ha detto e confermo, ci vuole un bel musica.

0: Bentornati ragazzi.
1: Perché dove siamo andati? Bentornati. Siamo rimasti qua.
0: Allora...
1: Bentornati ragazzi, poi a chi? Vabbè, lasciamo bene. Hai visto che ha fatto Miguel? Ha fatto pure bene da Valenzi. Nel fuori onda ti ha anche fatto le cornette.
0: Sì. Ma adesso si parte, sì, possiamo sì. partire.
1: Bravo, che avevi chiuso il microfono, Michele, hai fatto bravo. Due volte hai fatto
0: ecco,
1: bravo.
0: Ecco, sono tornato in opera, in opera, non si può dire in opera, va bene.
1: Tu non hai notato una cosa? Ritornando al discorso delle persone importanti, però c'è stato Camilla qui in Italia.
0: Sì, ma cazzo,
1: però non hai notato che portava la collana della mamma? Dici, ma cazzo, ma che conoscevi la mamma?
0: Ma
1: della...
0: sì, ma è brutto come una
1: no,
0: peste.
1: Non la conoscevo la mamma.
0: Sì, ma la cazzo di Camilla.
1: Conoscevo la collana della mamma.
0: Manolo, la Camilla è brutto come una peste.
1: Vabbè, ma perché?
0: Ma come cazzo
1: ma
0: si
1: la sua
0: fa?
1: Età, dai, su, era bella.
0: Ma è vero
1: tempo,
0: che poi il re si ubriaca. Ci piace, lo schicchero.
1: E questo mica è una cosa brutta, insomma. Dalle parti tue, che sei un terrone,
0: ma
1: il
0: sì,
1: vino, come dire.
0: Ma chi cazzo l'ha detto che sono un terrone?
1: Non sei abruzzese.
0: Ma tu, ma sai, sono cazzi miei dove sono. Ma l'unica cosa
1: è
0: che tu provieni da un ceto molto basso.
1: Non riesci a capire. €500 che ti sfriscia fra le mani.
0: No, caro Manolo, tu adesso, torniamo in noi, per favore.
1: Sì.
0: Torniamo in noi perché...
1: Io vorrei sapere i tuoi dipendenti cosa ti chiedono. E se ti chiedono l'aumento ogni tanto?
0: I miei dipendenti, se vuoi, posso leggerti qualcosa che mi è arrivato.
1: Visto che ti...
0: No! No, aspetta.
1: Ti hanno chiesto un aumento.
0: No, posso fare un dispetto a qualcuno senza fare i nomi?
1: Ma no,
0: guarda, aspetta.
1: Non è che ti hanno chiesto l'uovo di Pasqua la Colomba.
0: No, mi ha cercato una cosa che io, guarda,
1: un tuo dipendente?
0: Sì, guarda, io adesso vediamo se riesco a trovarlo perché
1: tutto sto giro, Michele, per arrivare alla PSG. Vabbè,
0: allora,
1: vai.
0: Il mio dipendente mi ha fatto questa dichiarazione.
1: Sentiamo.
0: Luciano, una domanda. Sono 7 anni che lavoro qui.
1: alla PSG.
0: Puntino.
1: No, ci fa anche la rima. Sono 7 anni che lavoro qui alla PSG.
0: E per quello che ho visto, non ho fatto nemmeno uno scatto di anzianità. uno scatto di anzianità
1: ridillo.
0: Un aumento dello stipendio.
1: Senti,
0: ma io sono un bravo perché non ci ho pensato. Vabbè, a parte quello, ricopro comunque mansioni dove ho delle responsabilità che potrei benissimo non avere. Pensi che sia corretto ricevere un aumento e lo scatto di anzianità?
1: Bravo Elia. Si chiama sicuro.
0: No, non è Elia.
1: Bravo questo dipendente perché te lo meriti.
0: Ma non
1: perché
0: è
1: sei un tirchio.
0: Ma non è vero. Io
1: sei uno sfruttatore. Tu sei l'amico di Trump.
0: Vedi, comunque con te non ci posso parlare.
1: Venga a sapere che sono 10 anni che non gli hai fatto scatti di anzianità.
0: Mi sono un attimo rilassato perché io sono una brava persona. Allora, non l'ho pensato. Un commercialista che mi segue mi doveva far notare questa cosa.
1: Alt. Questo tuo dipendente, ascolta, attenti a quei due.
0: No,
1: ecco, allora
0: adesso
1: ufficialmente dovrei dire al tuo dipendente che ti penti di quello che hai fatto,
0: ma se
1: gli dai tutti gli arretrati.
0: Ma io gli ho fatto anche per comunque ti dico una cosa, attenzione, non è così, perché io distribuisco premio di produzione quasi mensilmente, quindi loro sono sempre...
1: Che c'entra? Quello è un premio di produzione, è una cosa
0: a volte neanche raggiungono gli obiettivi e io allo stesso generosamente elargisco, ma questa persona è talmente presa dal lavoro che io non ho neanche fatto caso. Doveva essere il commercialista a dirmi: guarda, attenzione, che io non ci ho pensato, però devo essere onesto.
1: La sempre la stessa scusa. Io ho detto, se vuoi, posso
0: farti sentire la mia risposta, ma non lo faccio per una questione di,
1: no,
0: privacy.
1: No, guarda, io faccio una cosa.
0: Ho detto: caro Matteo, hai perfettamente ragione. E da domani puoi essere già tranquillo perché raggiungi l'obiettivo che ti avevi prefissato.
1: Benissimo.
0: Punto.
1: Guarda, sai cosa devi fare? Come ha fatto il nostro amico Trump.
0: Trump.
1: Devi dire adesso, caro, le cose non stanno andando bene.
0: Ma non è vero.
1: Per cui io ho avuto, però ti prometto che ti darò ciò che ti spetta.
0: No, ma io già gliel'ho dato, perché poi l'operazione è stata già fatta il giorno stesso.
1: Oh, bravo,
0: ho chiamato il commercialista, bravo. Ho fatto un cazziatone al responsabile del personale, un nome per caso Mirko, e io ho detto: cazzo Mirko, ma abbi pazienza, sai che il mio personale quanto sta, sai che livello stava, perché non mi hai fatto notare che c'era, era giusto che passasse di livello non so dopo quanti anni.
1: Ma io dico una cosa, adesso devo fare una piccola interruzione, perché sì, ma chi è che scrive sti cazzi di testi qui a noi? Cioè dobbiamo parlare male di, parlare male dei commercialisti, no, tutto sto giro che abbiamo fatto, sì, vabbè, bastava dire che i commercialisti certe volte non fa, cioè chi scrive i testi, caro amico Salma Davide, cerca di
0: sì, vabbè, ma scusa,
1: io di me scrivere meglio sti testi.
0: Scusa, io me lo trovo qua, che devo fare.
1: Il nostro dovere l'abbiamo fatto. Io abbiamo parlato con i commercialisti.
0: Io adesso lo butto.
1: Senti, prima di parlare un po' di calcio, di sport, sì, conosci, adesso però bisogna ascoltarci un po' di musica. Dai, cazzo,
0: Però quella buona, perché lo sa, quella buona io la conosce e sa che me la deve mettere, che mi piace. Vediamo un attimo.
1: Comunque, adesso vorrei, prima di mettiamo la musica, la prostituzione non ne parliamo.
0: No, assolutamente.
1: Assolutamente.
0: No, no, no.
1: Caro Salma Davide,
0: però. Però dopo adesso te lo racconto che cosa è successo. Ciao, andiamo, musica.
1: È come l'indiano speciale.
0: Ciao. Ciao.

0: Fotoni, volevo dirti che comunque
1: te lo dico io.
0: No, no, nel senso che comunque sì. Noi avevamo, tornando ai discorsi che abbiamo fatto di inizio sì. trasmissione
2: sì. Ah,
0: volevo dirti che noi abbiamo sempre parlato in maniera così ironica, ma abbiamo affrontato diversi temi molto importanti. Abbiamo parlato del bullismo, abbiamo parlato dei bulli, abbiamo parlato di tante cose che in questo ultimo periodo dell'anno, grazie al nostro amico, e lo ripeto, in italiano si dice Trump, sono venuti tutti a galla i problemi di cui durante l'inverno abbiamo parlato, no? Ti ricordi
1: sì.
0: con Zoppas quante volte abbiamo affrontato malattie col medico competente, tante malattie, ti ricordi, no?
1: È stato...
0: i centri di accoglienza, i papaveri rossi, vabbè. Queste cose sono venute tutte a galla. Ciò significa che noi siamo una trasmissione sì, ironica, facciamo un po' divertire, però affrontiamo anche temi molto importanti.
1: Marta.
0: E per questo motivo, un tema importante che affrontiamo in questa ultima parte della trasmissione è quello del calcio, perché è arrivato il tuo momento. La rubrica dedicata al pronostico di Pontoni, che sta facendo successo insieme ai sei numeri.
1: Ma perché?
0: E poi vuoi sapere una cosa? C'è stato qualcuno che ci ha scritto, ha detto soltanto grazie.
1: Ma perché cazzo? Grazie in che senso?
0: Allora è il tuo momento.
1: Allora,
0: è il momento di parlare un po' di calcio e vedere se la tua
1: per restare aggiornato entra. Posso dirlo a questo? Per
0: no,
1: restare
0: so. Dobbiamo giornata. Parlare della rubrica di calcio e il tuo pronostico. Vediamo chi vince il campionato. Sentiamo.
1: Entrate nel nostro canale e ci vedete. Facciamo anche la rivista aggiornata al calcio. Posso dirlo così?
0: Pensavo che era Michele che si fa.
1: Non sono io. Allora, io posso solo dirvi una cosa: che questa settimana il Napoli. Devo pensarci, però, perché c'è l'Inter che non si sa che cazzo fa.
0: Questo, che palle questo Napoli.
1: Vabbè. Non posso dire così.
0: Sì, no, dai, no, io fai un pronostico.
1: Un pronostico, io dico che dovrebbe vincere.
0: Il campionato.
1: E deve vincere il campionato perché questa settimana potrebbe riprendere l'Inter. Vedi? Vogliamo mandare questo messaggio.
0: Va bene.
1: Perché l'Inter potrebbe perdere e il Napoli vincere. Quindi si metterà.
3: Questa è Radio Pescara 101.
1: Queste sono le mie previsioni. Io mi faccio sempre dal vecchietto che è vicino a casa mia, che non sa un cazzo di calcio.
0: Ma chi cazzo ce l'ha mandato questo qua? La radio dei grandi successi. Ma paghiamo pure.
1: Tu la devi smettere.
0: Michele, ma lo paghiamo pure.
1: Forse non ti ricordi. Senti, forse non ti ricordi una cosa: che chi paga è la PSG.
0: Ma tu montavi i condizionatori nella tua vita.
1: Ma
0: continuavi a fare quel mestiere.
1: Ma tu
0: come ti è venuto in mente? Ti chiamavano Ariel, mi hanno detto
1: che sei scemo. Ma non è vero.
0: Prendi due e paghi uno.
1: Ma scusa, posso avere il mio pensiero calcisticamente parlando?
0: Va bene.
1: Allora, io dico che il Napoli vincerà e nello stesso tempo riprenderà l'Inter e probabilmente vincerà anche il campionato.
0: Anche il campionato.
1: Va bene? Allora, ragazzi, la penso così.
0: Io non so tra te e Trump chi è peggiore.
1: Trump, perché adesso... giustamente
0: dico.
1: Che vuoi dire? Sì,
0: no, adesso è arrivato il mio momento, perché come ogni settimana aprite bene, scacchiate le orecchie, come
1: sì,
0: perché come ogni settimana il vostro Manolissimo farà diventare milionario un radioascoltatore. E quindi avete penna e calamaio?
1: No.
0: Allora procuratevelo. Ecco, benissimo, mentre lui ride, avete procurato penna e calamaio e allora...
1: Sì.
0: Michele, prendilo pure tu, perché tu
1: ragazzi,
0: mi sa che quest'anno perdi il lavoro.
1: Risparambiato la penna e il caramaio.
0: Ecco i numeri per vincere.
1: Sono
0: il
1: numeri
0: famoso
1: da fetecchia.
0: No, qualcuno diventerà milionario.
1: Ma per favore.
0: E mi chiamerà amoroso. Capito come mi chiamerà?
1: Ma che cazzo stai a dire? Ma che dici?
0: Vabbè,
1: ragazzi, non ci credete.
0: Questi cazzo di numeri?
1: No, perché
0: allora fammeli dire, per favore. Avete scacchiato le orecchie, segnatevi questi numeri. Allora, sono sei i numeri vincenti.
1: Addirittura la Sistina è
0: 24
1: 31
0: 37 bravo, ripeti, è giusto che sia così. 48
1: 88
0: 90.
1: È la paura. 90, ecco, va bene. Benissimo. Ok, bene.
0: Allora, li ripeto perché no. 24, 31, 37, 48, 88 e 90. E se vincete, fatecelo sapere.
1: No, col cazzo che ti fa sapere. Perché no, mica, no, e chi si viene a sputtanare se vince qualcuno?
0: Caro Manolo.
1: Allora facciamo una cosa, perché non ci rigiochiamo noi? 5 euro, dai,
0: no,
1: ci proviamo.
0: No, no, senti, pantalone, pantaloni.
1: Mo' arrivato, mutande, diamo. Mettiamoci.
0: Le sorprese sono tante.
1: Senti una cosa.
0: come dire.
1: Ma che è successo alle prostitute?
0: No, non ne parliamo.
1: Perché?
0: Questo non hai capito. Sto Salma Davide che scrive i testi della nostra trasmissione.
1: No, ma dice,
0: lo vorrei conoscere veramente.
1: Allora, qui c'è. Allora, io ho un pezzettino qui. Allora, ma c'è scritto: Pantoni parla delle prostitute. Ma che cazzo devo dire? Scusa, sono
0: niente. Tu sei un po' sbriatore.
1: No, un po' sbriatore, no.
0: Quindi,
1: perché dice.
0: Visto e considerato iniziato.
1: Pare che hanno trovato il modo di farle pagare le prostitute.
0: No, l'hai già detto la scorsa settimana.
1: No,
0: non ripetere.
1: No, lo ripeto.
0: Mi fai parlare. Tu hai iniziato la trasmissione dicendo che nel tuo tempo libero vai girovagando su internet,
1: no,
0: cercando amore. E lì, insomma,
1: no,
0: abbiamo già capito che sei un utente di YouPorn.
1: Manoluccio,
0: c'è un po' di incertezza.
1: Manoluccio,
0: ma
1: ti riduco al minimo. Manoluccio, piccolino,
0: sei un po' te,
1: sei falso e tendenzioso. Sei falso e tendenzioso.
0: Come Trump.
1: Sì, perché dici le cose non vere. Perché io non vado sui siti hard, assolutamente.
0: Sai cosa ti distingue? Se uno vede la tua foto, è quella di Briatore.
1: Che cazzo dici?
0: L'unica cosa che Briatore c'è ancora un po' di capelli.
1: Sì, ma
0: però
1: io
0: la faccia,
1: c'è la differenza. Senti la differenza tra me e Briatore. Anzi, tra me e te, sai qual è?
0: Di quattrini, penso.
1: No, io sono bello e tu no.
0: Ah,
1: ti piace questo? Io sono bello e tu no. Bravo.
0: Senti, Michele, mandaci un po' di musica, va. E già che ci trovo, mandalo pure per Trump.

0: Ma devo dire che è stata una bellissima trasmissione. Siamo
1: una cavalcata,
0: un
1: una cavalcata.
0: Comunque, una ritornando ai fatti di questa settimana, sì. Pizza Balla e Trump, insomma, stanno là.
1: No, vabbè, mano, ragazzi, ma io ormai.
0: Fa il saputello.
1: No, adesso io ti
0: Io ho parlato di Pizza Balla e Trump. Trump, lo sai chi è? Pizza Balla, chi è? Sentiamo.
1: Pizza Balla è quello che io ordino ogni volta a Trinciato Forte. Sai chi è Trinciato Forte?
0: Domandano a me.
1: Il nipote di Pizza Balla. Quindi praticamente tra Pizza Balla e Trinciato Forte.
0: Anzi, veramente ho sbagliato. Era Trump, Pizza Balla e influenza.
1: Eh no, è Trinciato Forte che non conosci tu, che sarebbe colui che. Non si può dire, dai, lo diciamo la prossima volta.
0: Allora, sei stato bene?
1: Io,
0: in mia compagnia,
1: assolutamente no.
0: La musica ti è piaciuta?
1: No, assolutamente, ma la musica sì, perché sennò quello
0: meno male.
1: Mi dice qualcosa di brutto. No, no, vabbè, a parte tutto, ragazzi, io vorrei solamente ringraziare.
2: Questa è Radio Pescara 101.
0: Allora, io invece vorrei aprire una parentesi per una cosa bella. Ci hanno scritto da Paglieta, che penso sia un paese in Abruzzo, la tua terra. Saranno dei terroni come te, però terroni sì, terroni no. Io non sono razzista. Mi va bene pure il terrone, anzi i terroni ci fanno mangiare bene. Perché dico questo? Perché sono i primi abitanti che hanno cominciato ad usare in Italia, pensa un po', a livello sistematico dico, le famose tegole fotovoltaiche. Bravi, bravi amici di Paglieta in Abruzzo, siete veramente bravi, bravi.
1: Senti, però ti dico una cosa, io per chiudere,
0: sì.
1: Io li ho fregati tutti.
0: Perché?
1: Perché
0: ti sei attaccato abusivamente quei fili.
1: Sulla mia barca sopra
0: Baccalà, salutiamo Baccalà.
1: Sopra, sulla mia barca c'è il pannello hai capito?
0: Fotovoltaico
1: e quindi sono in piena autonomia, non consumo.
0: Senti, ma non abbagli la Guardia di Finanza per i riflessi del sole?
1: Assolutamente no, perché
0: la Guardia Costiera,
1: perché ti posso dire una cosa, a prescindere quello che faccio risparmiare, perché non sono attaccato alla banchina, ma nello stesso tempo sai quanto si risparmia? Quasi 400
0: quando
1: euro
0: quando si risparmia?
1: Quasi 400
0: certe parole Miguel, scrivi pure quest'altra parola. Qua.
1: si risparmia
0: poi alla fine facciamo un vocabolario
1: risparambiare perché non va bene, scusa,
0: risparambia come
1: risparambiare
0: no? Il vocabolario di Pontoni sarà presto pronto adesso.
1: Scusatemi, non si può dire risparambiare,
0: non lo so se si può dire,
1: no, noi lo no, perché no, dimmi perché, cazzo,
0: non lo so io so solo che ti puzzano le scarpe da tennis
1: adesso. No, non è vero, perché a me non puzzano i piedi, mica mi chiamo Manolo, sei tu. Vabbè. Che ma a proposito, attenzione, volevo prima di chiudere vi vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che io sono qui col caschetto
0: non c'è
1: con la luce, perché qui
0: alla prossima settimana
1: non c'è più.
0: Ciao.

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti?

mia la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

0: Yeah, qui è WR, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano.
1: Senti, yeah.

0: risaia in spalla, rifiuti i compromessi del mercato per continuare a fare quello che piace a te, a qualsiasi costo, spesso pagando di tasca tua. Rifiuti l'industria e i suoi ponti dorati e accetti di avere un pubblico più ristretto, ma che ti segue per quello che sei davvero, e la tua dimensione, quella che hai scelto, dove il vero tesoro sono i sogni, non i soldi, non i soldi.
1: Perché la vita che ci insegna, che soldi servono per non finire nella merda. Non sono il tipo che si ferma.

rispettare le regole. Underground è chi non dà la priorità a un ritorno economico, perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per i sognatori. Se non segui un percorso già tracciato, rischi di sembrare incomprensibile a chi non ha le chiavi per comprendere

Ciao a tutti, sono Miki, un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Limpida. Potete seguire tutte le sue evoluzioni sul mio profilo Instagram, Miki_Music Project.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

0: Ciao, sono Samuele Cavallo e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Buon ascolto.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

Lo farei, butto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

Ciao, sono Elio, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Più tutto, più tutto, più tutto.

Ciao a tutti, sono Johnny, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo singolo, Forti Emozioni. Bella!

Ciao, sono Lei Chi È? Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Augurandovi tanta pace, vi lascio all'ascolto della mia canzone dal titolo Colomba Bianca. Buon ascolto.

Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Raspa e oggi vi propongo il mio nuovo singolo dal titolo Musica Soffice e la consiglio a tutte quelle persone che vogliono un po' di serenità, durante la giornata o nei momenti no. Grazie a tutti, buon ascolto.

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano Mamma com'è. Proprio così, Mamma com'è. Un caro saluto ad Antenna Web. Ciao.

Ciao, sono Alberto Neri, cantante di Minimo Vitale. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Pugile Suonato, singolo estratto dal nostro nuovo lavoro, Cronache da Bordo Ring.

cazzotti presi sul quadrato. Sono solo un fastidioso ed indiscusso corollario. Ed è dall'alto di chi deve mantenere un ineluttabile contegno che si sforza di sfruttare l'ultima abilità che si riconosce. Quella di infilare il vicolo sconnesso dell'amore, quello sdolcinato e disperato. Tutto ciò che era riuscito a dirle si riassumeva in fretta in un semplice concetto: vorrei per te qualcuno che ti guardasse come faccio io!

Sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Welcome back on radio. Cominciamo così con atmosfere sexy, ma anche con un po' di ritmo. Eccoci qua, nuova settimana di Vibes. Ben ritrovati, io sono Roberto Davi per i prossimi 55 minuti il meglio della musica soul funk, R&B, disco e new soul. Oggi parecchio spazio alla musica del passato, ma anche qualcosa di recente. Apriamo le danze anche questa settimana con Prince.

Abbiamo voluto essere dolci in apertura di puntata oggi. Ci siamo regalati una bella cremina, che col caffè non ci sta male, devo dire. Negli anni 90, con la voce di Roger Nelson, ovviamente conosciuto da tutti con il nome di Prince, adesso passiamo a qualcosa di molto più recente che arriva invece dall'Africa. Lei è nigeriana, di origini beninesi, si chiama Aerostar, questo suo singolo, Rhythm and Blues.

È un tipo di sound che sta funzionando parecchio nell'ultimo periodo all'interno della musica R&B, quello che arriva dall'Africa. Era Rhythm and Blues, Ira Star. Adesso invece torniamo a cose un po' più conosciute, se vogliamo. Anita Baker, Giving You the Best That I Got.

Ci facciamo cullare dalle atmosfere di Giving You the Best I Got, motivo e album anche del finire degli anni 80 a cura della voce splendida di Anita Baker, che spesso e volentieri ritroviamo qui in Vibes e che anche oggi abbiamo suonato. Ripeschiamo degli anni 80 anche un altro personaggio di calibro, Ray Parker Jr.

da Ray Parker Jr. The I Still Can't Get Over Loving You, ad una delle ennesime versioni di un successo di Burt Bacharach in origine, cantato ovviamente dalla sua musa Dionne Warwick e ripreso da un sacco di altra gente, ricordo Sybil ma anche Doja Cat, che ultimamente ne ha ripercorso le note facendone un grande successo internazionale. Qui siamo in pieni anni 70, appunto, con Isaac Hayes, che qualcuno di voi si ricorderà anche in veste di attore come il Duca in 1997 Fuga da New York, capolavoro assoluto del cinema di fantascienza girato da John Carpenter nell'81. Rimaniamo negli anni 80, lo facciamo con gli Inner City.

Tell me what you're gonna do with my loving. Questo era un successo di Stephanie Mills, ma dato che la ascoltiamo sempre, oggi abbiamo preso una sua canzone rifatta da una band che di nome faceva Inner City, conosciuti per Big Fun, che ci fece ballare parecchio sul finire di quel decennio. Georgie Porgy qui in versione Eric Bennett.

Eccolo qua, il singolo di Toto, ovviamente, in versione originale, qui ripreso da Eric Bennett, con il featuring di Faith Evans. Era il classico Georgie Porgy. Siamo già in chiusura della prima parte di Vibes e allora vogliamo regalarvi il nuovo disco di Victoria Monet, How Does It Make You Feel?

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.

Let the Sun In, lascia che il sole entri. E voi lasciate che il Sound Vibes entri nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri smartphone. Ogni settimana qui in radio un'ora di musica soul, funk, R&B, disco e new soul in mia compagnia. Ovviamente oggi, l'abbiamo detto, avremmo fatto un viaggio molto a ritroso nel tempo perché ci sentiamo particolarmente vintage. Ma poi ci piacciono le atmosfere di quei tempi e le riproponiamo spesso e volentieri. Eravamo con Atlantic Star e adesso in sottofondo Mr. Taylor e la sua Cool and Gang, Take My Heart.

You can have it if you want it. Tu puoi averlo se lo vuoi, beh, basta chiedere. A volte sì, a volte insomma le cose sono leggermente più complicate. Comunque voi non dovete chiedere niente perché Vibes vi arriva direttamente a casa vostra, ovunque voi siate, in tutto il pianeta Terra e anche oltre, senza spendere una lira, insomma, che non è male. Una selezione musicale, quella di oggi, della quale devo dire sono particolarmente soddisfatto. Abbiamo aperto la seconda parte con la musica di Atlantic Star, a seguire Kool & the Gang, e adesso andiamo a ripescare un personaggio che si è fatto conoscere in Italia grazie alla produzione di Malavasi & Company. Era la voce solista dei Change, del loro primo album, quello clamoroso in termini di vendite, The Glove of Love. Poi carriera da solista, Luther Vandross, Never Too Much.

una cosa dolce, questo singolo di Rufus and Chaka Khan, accoppiata che insomma per parecchi anni ha cavalcato oltre che le onde dell'amore anche le classifiche internazionali di genere. Niente male, era Sweet Thing qui in Vibes, che piano piano sta arrivando verso il traguardo, ma abbiamo ancora alcuni minuti e vogliamo trascorrerli come si deve, ad esempio cominciando da questa, che è una delle canzoni che io adoro, di una formazione altrettanto importante, anche se era una one man band, nel senso che Frankie Beverly si faceva accompagnare da dei turnisti ai quali aveva dato il nome di Mates. Questo è Can't Get Over You in Vibes.

I can't get over you. Niente male davvero, la voce fantastica di Frankie Beverly, i suoi Maids. E adesso invece una accoppiata curiosa, ma che ha sfornato qualche disco di successo. Lei è Terry Desario insieme a KC di The Sunshine Band.

Yes, I'm ready to love you, kiss you and other things. Erano Terry Desario e Casey che nel 1980 ripresero questa canzone già incisa da Barbara Mason e ne fecero un hit single che scalò anche le classifiche di vendita negli Stati Uniti. Siamo arrivati in fondo, vi lascio con un disco fresco fresco, nuovo nuovo, un po' di ritmo, i Tortured Soul di Running Back to You. Vi ringrazio per essere stati qui con me in Vibes e vi do appuntamento fra 7 giorni, stessa radio. Bye bye!

onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails, inizio direi interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale con The Broken Radios, è una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90, ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz

Banda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ci ricordiamo, la band del blues bianco. Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Eh beh sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai, Wolf Alice, in Italia sarebbe Alice Lupo, con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sisters. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sisters, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Bay With You, è un singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

E diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ho fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora. Arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: Bellissima, risoluta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto due Grammy Award, e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo, e lo sa, e forse anche un velo d'oblio, con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli, un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.